Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica, con l'ingresso dell'aria relativamente più fresca, altri episodi di instabilità interesseranno il nord-est e parte del centro Italia, in particolare i settori appenninici e il versante adriatico. Condizioni più stabili coinvolgeranno invece il sud, più protetto dall'anticiclone, con il caldo intenso relegato agli estremi settori meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
1: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per molti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo. Ho girato l'Italia in lungo e in largo, esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto con me a conoscere i più grandi protagonisti del nostro genere musicale, quelli che hanno fatto la storia, però dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo quindi aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. A Ma cos'è questo palco ho il piacere di ospitare oggi una delle voci maschili più belle e più iconiche del nostro mondo. Ho qui con me Mauro Rizzi. A Ma cos'è questo palco do il benvenuto ad un caro collega, una bellissima voce, come ho già detto nell'introduzione, è qui con me Mauro Rizzi. Buongiorno Mauro, benvenuto.
2: Buongiorno a te e a tutti i tuoi telespettatori. Come stai?
1: Ascoltatori, io sto bene, grazie, sto molto bene, un po' caldo perché la stagione...
2: Ma sei sempre giovane, sei sempre magari. Più giovane.
1: magari. Allora, siamo qui su Radio Liscio che mi dà l'opportunità di rincontrare tantissime persone che non vedo da anni, ma dà soprattutto l'opportunità ai nostri ascoltatori di assistere a una chiacchierata tra colleghi. Quindi sarà una chiacchierata in cui ripercorreremo un pochino la tua storia artistica, ma soprattutto ci racconteremo un po' quello che è stato il nostro lavoro sul palco e in giro per tutta l'Italia. Sei pronto?
2: Facciamo questi petegules.
1: Ecco, un po' spettegules, perché poi alla fine la storia la sanno ufficiale, la conoscono tutti. Quella, certo, del retroscena dietro le quinte invece è un po' meno nota, quindi senza ovviamente andare nei particolari che non possiamo citare renderemo partecipi i nostri ascoltatori di quello che è la vita del musicista, del cantante.
2: Ok.
1: Allora Mauro, ripercorriamo appunto la tua carriera partendo dall'inizio. Tu volevi fare il cantante, pensavi che avresti fatto il cantante nella tua vita?
2: No, io vengo da una famiglia di musicisti. Mio padre suonava la fisarmonica con Goni Kramer, quindi andiamo indietro. Sì, c'è una foto in bianco e nero, sono quelle grandi orchestre, e lui suonava lì. Però lui aveva un negozio di orologeria, orificeria, era tutta un'altra cosa, era un hobby per lui. Poi Kramer andò alla Rai e l'orchestra era un'orchestra del dopoguerra, capito? Lui andò alla Rai e si sfasciò questa grande orchestra, si chiamava la Reddy Fox Orchestra, pensa. Mi senti?
1: Sì, certo, ti sto ascoltando, ecco, attentamente.
2: E allora dopo, era nel 1984, mi sembra, che un mio cugino mi sentì a cantare come quando uno canta sotto la doccia, capito? Dice, ma sai che hai una bella voce così? Allora dice, guarda, c'è un concorso qui nel Mantovano, vorrei fartelo fare. E mi accompagnò lui a fare questo concorso e vinsi il primo premio come la categoria dei bambini, capito?
1: Eri piccolino quindi?
2: Sì, avrò avuto 13 anni, 12 anni. E da lì è partito tutto, perché poi lui mi accompagnò in tutti i concorsi che c'erano qua nella zona. Ce n'era addirittura uno che se vincevi potevi accedere a Castrocaro, da Castrocaro a Sanremo, però non è andata proprio così. E allora, dopodiché, io feci la mia prima orchestra che si chiamava I Koala, ma era un gruppo rock. Tu pensa che io cantavo...
1: tutt'altro genere?
2: Ma tutt'altro genere, io ero giovane, il Liscio non mi piaceva, era una roba... E allora io amavo i Deep Purple, i Jethro Tull, i Creedence, tutta quella gente lì, e cantavo, avevo i capelli lunghi fino qua, alla schiena, era il tipo dei fiori, capito? Poi fui chiamato a militare, e da militare, finito il militare, mi trovai nella mia piazza qua e mi sentii picchiare sulla spalla, fa: tu sei Mauro Rizzi? Sì. Allora, noi abbiamo un'orchestra, ci chiamo un cantante. E lui dice, ma gli ho chiesto, ma che genere fate? Facciamo Liscio. No, lascia stare che io no. Va dentro, Satana. Dopodiché inizialmente, beh, vieni a fare una cantata, dai, in una casa in campagna dove facevano le prove. E mi fecero cantare l'unica canzone che sapevo, che era L'amore è una cosa meravigliosa, so te la ricordi. Sì, questo amore è splendido. E loro sono rimasti, no, tu stai qua, daremo il tuo nome al gruppo. E ho fatto parecchi anni. Poi dopo, sai, io non sono molto a posto col cervello. Smisi quell'orchestra lì e aprì un negozio di dischi.
1: Sempre nella musica, però sei rimasto.
2: Sì, ormai. Poi mi chiamò Giuliano Bergamini, non so se te lo ricordi, e feci un anno con lui, ma non mi piaceva perché io volevo saltare, questo qua era niente, lui era un altro discorso. E siamo andati a suonare a Piacenza, al Capristo, ricordi?
1: Altro che storico locale di Piacenza.
2: Esatto. E il gestore venne lì, mi disse: senti, c'è il maestro Franco Bagutti che vorrebbe conoscerti. E vado al tavolo, c'era Ziglioli, c'era parecchi caporchestra, insomma. E l'unica parola che mi disse Bagutti fa: ma tu da dove vieni? Io vengo da Reggio Emilia. E da lì è partito tutto, mi diede un appuntamento, ci siamo messi d'accordo e ho fatto 6 anni con Franco.
1: Anche perché, apro una parentesi, appunto sui retroscena, il Capristo di Piacenza, i nostri ascoltatori che non sono della zona probabilmente non lo sanno, era un locale molto piccolo dove però si suonava di lunedì. E cosa succedeva? Che siccome il lunedì normalmente l'orchestra era una casa, veniva a sentirti tutte le altre orchestre e capi orchestra. Quindi certo, era una serata in cui c'era un po' di tensione perché c'erano i tuoi colleghi,
2: era un incontro,
1: che ascoltavano.
2: Sì, ma era un incontro.
1: Ti giudicavano anche.
2: Sì. Ma a me non mi importava niente, perché lo feci con Bagutti, lo feci con la mia orchestra, dopo è scoppiato tutto sto mondo qua di locali che erano...
1: Ai noi, ma toccheremo questo tasto. Adesso invece ritorniamo alla tua entrata con Bagutti, e tu ti portavi già dietro, è nata con Bagutti, non ricordo, un brano che poi diciamo è diventato poi il tuo cavallo di battaglia, che è 10 anni fa.
2: No, 10 anni fa era il periodo che io sono entrato con Bagutti, c'era Suona Chitarra e 10 anni fa. 10 anni fa la lanciò Mauro Levrini e invece Suona Chitarra Bastelli, ma Bagutti fu costretto a farmela incidere perché la vendita, allora c'erano le cassettine, no? E tutte le sere, tutta l'orchestra lì a vendere queste cassette con Suona Chitarra e 10 anni fa. Non era mia, non era... Però l'abbiamo presa perché faceva vendere.
1: Che poi è una 10 anni fa, era una canzone di Demis Rousseau.
2: Demis Rousseau, sì. Perché è tutto diverso da come l'hanno fatto. Come io ho inciso Povero Cuore, che era tratto dalla Barcarola di Offenbach, ma non l'aveva incisa Claudio Villa, ma non era così, era tararara, tutta molto lenta, no? E noi l'abbiamo fatta a Begin. Tu pensa che all'epoca io cantavo molte canzoni melodiche, da Povero Cuore, da Chi mi dà la cosa più bella, insomma varie canzoni che tutti dicevano i miei colleghi: ma che repertorio vecchio, ma qua e là, ma piaceva il pubblico, a me non mi interessava se piaceva agli orchestrali. Allora cos'è successo? Che a oggi questi giovani che hanno fatto i gruppi da liscio mi chiedono le basi di queste canzoni. Allora ho avviato una via, perché piacciono, cioè la musica di una volta, adesso sai, con questi rap non si capisce niente, non si capisce.
1: Io non sono ferrata in materia, perché anch'io ascolto ancora cose un po' che vengono definite un po' datate.
2: Un po' datate.
1: E canto anche cose datate.
2: Perché mi piace. Io non canto più, quindi, no, le ho cantate, anche perché cioè, seguendo un po' la corrente bagutiana, io non facevo un disco o un CD con tutte le mie canzoni, perché ascoltarne una, due, tre, basta, sono tutte uguali. Invece Franco diceva: metti un pezzo suonato, metti un pezzo conosciuto. Perché la gente, sai, come saremo, ascolti la prima volta, dice, boh, la seconda, la terza, non mi dispiace, è così, no? E allora feci questi album, ne ho fatti una ventina, di CD.
1: Beh, si è rivelata vincente comunque come,
2: sì, sì, sì,
1: come idea.
2: Ogni CD è... posso staccarmi un attimo che ti faccio vedere una cosa?
1: Sì, ti aspettiamo.
2: Il mio primo vinile fatto con l'orchestra Mauro Rizzi. Niente, è la canzone che io ho dedicato a... perché ho scritto delle belle canzoni, secondo me. Riccioli Bianchi, che era dedicata alla mia mamma. Poi ho scritto un'altra canzone che Dal Cielo, non so se l'hai mai sentita.
1: Sì.
2: È una canzone che ho dedicato al figlio di mia sorella, che purtroppo non c'è più, in un incidente, aveva 18 anni, in un incidente stradale. E poi ho scritto varie canzoni che abbiamo cantato insieme a Sonia De Castelli, la conosci?
1: No!
2: Quando era con me, dopo ha preso altre strade.

0: Tu pensa che a Gatteo Mare ci vai quando c'è la festa del liscio lì, quelle cose lì
1: mi
0: che fanno?
1: Mi piacerebbe tantissimo andarci, per me è, diciamo che è un po' scomodo perché io mi trovo al confine con la Francia dalla parte di Ventimiglia, quindi è un po' distante, però prima o poi ci andrò.
0: Io ero lì l'altro giorno a Ventimiglia.
1: E non mi hai citofonato?
0: No, ho portato dei miei amici di là, poi abbiamo cenato, poi me ne sono tornato qua e okay, allora abito a Parigi, non vengo fino a Parigi, prendete il treno, andate. E niente, tu pensa che lì a Gatteo Mare c'è stato un sassofonista, adesso non mi sfugge il nome, che ha organizzato, diciamo così, una mostra di tutti i vinili di tutte le orchestre, da Bagutti, da Casadei, e appena entri c'è il mio faccione.
1: Che bello,
0: capito?
1: Eccolo qua.
0: Eccolo qua. È stato è un po' di orgoglio, no? Anche ci vuole, perché guarda che io ovunque vado a sentire delle orchestre che conosco, perché le dediche, i baci, le gente che si inginocchia a dire maestro, ma maestro di che?
1: Quindi tu non hai più una formazione, non stai più cantando, ma comunque segui ancora il mondo delle orchestre.
0: Sì, ma a livello proprio di pubblico, cioè non interessa, di spettatore. Anche l'altra sera ho sentito Cordani, che c'è la Pamela, che io l'ho vista che era alta così, cioè lei mi salta addosso quando l'ho vista bambina proprio. Siamo stati in America sempre con Bagutti e lei era una bimba. Era una bimba e adesso si è messa a cantare lì. Ho visto un bello spettacolo, è stato molto, molto bello.
1: Bene, abbiamo parlato appunto di Bagutti. Ritornando all'epoca, tu sei arrivato in orchestra che c'era appunto Patrizia, Walter Losi, Ivan Marchini, insomma, tutte persone,
0: Maurizio Russi,
1: tutti. Poi
0: esatto.
1: Diventati. O erano già qualcuno nel mondo della musica da ballo. Che atmosfera c'era, certo, sul palco in quel periodo con Bagutti?
0: Devo dirlo, perché tu lo sai.
1: Me lo
0: immagino.
1: Tu lo
0: sai. Guarda, ti voglio raccontare. Tu pensa che io e Patrizia siamo stati 6 anni neanche a guardarci in faccia, perché c'era un clima così. Io sono partito di qua, avevo 33 anni quando sono entrato con Bagutti e non ero un fanciullo, alle spalle le mie orchestre che ho avuto. E allora ti racconto solo l'aneddoto della prima serata al Jumbo di Novara
1: Cameri, sì, forse più. Sì, no.
0: Vabbè, niente, quello, e allora siamo sul palco, capirai, io la prima sera con Bagutti, un nome, aspetta, un nome come il suo. A un certo punto lei mi prende il braccio e mi dice spostati che mi fai ombra. Allora io ho aspettato il riposino, ecco, mettiti due perché voglio vedere la tua faccia. E allora ho detto maestro, mi scusi, davo da lei, allora ho detto ma vorrei sapere una cosa, dimmi Mauro, dimmi, dice, ma chi comanda qua? Ma perché mi fai questa domanda? Maestro, io ho una semplice domanda. Chi comanda qua? L'orchestra Bagutti comando io. Allora lei, mi sono avvicinato a lei e gli ho detto, senti, io sono venuto qua per lavorare, non per fare... Se tu mi dici ancora una frase del genere, e gliel'ho detto in dialetto, a dago una sberla che fa andare in fondo al locale. Hai capito cosa ho detto?
1: Ho capito, i miei 10 anni a Piacenza mi servono per...
0: Ecco, detto questo, ognuno per la sua strada, io ho fatto la mia carriera, lei ha fatto la sua, poi fammi allora, tu le domande, perché sennò 50 anni di carriera...
1: Riassunti tutti in 30-40 minuti di trasmissione. Allora, parliamo invece di un'altra canzone che... un po' identificato per parecchio tempo, che è Una voce,
0: sì,
1: dedicata a Claudio Villa.
0: Esatto, lì fu Marchini, che era socio con Bagutti, a proporre questa canzone per me e niente, l'ho incisa, come inciso Cuore Alpino, come sai, lì c'è stata un po' una lotta, perché il titolo dell'album era la mia canzone, capito? Però ha fatto un successo veramente strepitoso, perché tutte le orchestre la cantavano, da Tony D'Aloia, anche dalle tue parti, no? E naturalmente una canzone che è stata scritta da Soave. Tu lo conosci Soave, no, l'autore?
1: Sì, Biagio Soave, certo.
0: Biagio Soave. E l'altro che non c'è più, come si chiama? Vabbè, niente, un altro autore insieme. E ha fatto una bella carriera. Ancora oggi c'è gente che la canta. Però io non ho scritto niente, Bagutti non ha scritto niente, ce l'hanno proposta e io l'ho cantata, al fatto che era il periodo che era venuto a mancare Claudio Villa.
1: Esatto, erano fine anni 80, primi anni 90 circa.
0: Sì.
1: Ma tu cantavi questa canzone, ma Claudio Villa ti piaceva come cantante? Cioè era un'ispirazione per te o è stato un caso?
0: No, è stato un caso. Io non ho mai seguito Claudio Villa, lo sentivo per televisione, perché lui fu operato alle tonsille, alle corde vocali, non alle tonsille, e gli era venuta un po' una voce sottile, no? Che cantava poi gli stornelli romani. Però ci sono delle canzoni che lui ha addirittura inciso un amore così grande, Claudio Villa.
1: Sì.
0: Però insomma io non l'ho seguito come cantante, perché tutti mi dicevano: ah, ma tu sei il secondo Claudio Villa. Io non mi vedevo Claudio Villa, avevo sto vocione melodico, cioè non mi sono mai elogiato da dire: oh, ma che bella voce che ho. No, io, guarda, una cosa che io ho sempre seguito della mia carriera, che io non volevo imitare nessuno. Ho sempre detto: se piaccio bene, se non piaccio è uguale.
1: Però
0: perché uno deve.
1: In effetti tu hai una voce che è riconoscibile, è tua. Cioè, quando tu senti alla radio, appunto, che non vedi chi canta, senti una canzone di Mauro Rizzi, si capisce che è Mauro Rizzi.
0: Sì, sì. Poi sono tutti su YouTube e altri siti che mi dicono i miei nipoti: ma sei dappertutto, zio. Cosa ci devo fare?
1: Io sono andata, però prima di fare l'intervista, sono andata un po' a stalkerizzarti su YouTube e su Facebook per vedere un po' cosa facevi, dove andavi, per sentire qualche canzone, qualche video anche di qualche tempo fa.
0: Tanto tempo fa, sono passati almeno 20 anni da quando ho fatto quei video lì. Ma sai quanti anni ho? Lo dobbiamo dire?
1: Solo se vuoi.
0: Ah, non lo dico.
1: Ok, non lo diciamo, però posso dirti che nei tuoi video tantissimo.
0: Sai, nei video ero giovane, avevo i capelli neri, e adesso guarda, sto bianco.
1: Però i capelli è già qualcosa.
0: Sì, comunque. Sì, quello sì. Anzi, guarda, me li taglio proprio rasati con questo caldo qua e tira via tutto. No, sai cosa c'è? Che io. Sì, guarda. Io qua c'ho un piccolo studio dove ho tutte le mie cose, i miei ricordi, che gli ho già detto che li tolgo tutti, li metto in uno scatolone e li metto in cantina, perché la mia carriera l'ho già fatta, ho avuto grandi soddisfazioni e anche qualche cosina, perché insomma il periodo che è venuto dopo ha rovinato un po' tutto. Però basta. Vado al supermercato: Mauro, ma canti ancora? Ma dove abiti? Qua e là. Cioè, ma ho aperto un bar a Pontenure, non so se tu lo sai.
1: Sì, beh, mi sembra che quando tu hai aperto il bar a Pontenure io abitassi ancora a Piacenza, se non sbaglio.
0: Sì, credo di sì.
1: Una volta.
0: Perché io ogni 10 anni andavo fuori di testa con tutto il pubblico meraviglioso che ci ha seguito. Se non ci fosse stato il pubblico, cosa avremmo fatto noi? No? Apprezzatissimo anche dai colleghi, perché io non volevo essere apprezzato dai colleghi, perché se sei apprezzato dai colleghi vuol dire che sbagli, se invece i colleghi dicono meglio il pubblico, meglio essere apprezzato dal pubblico. E io ho questo carattere qua, nel senso che chiunque mi parla io do tutto, capito? Sono una persona educata, sto lì a ascoltare anche mi hanno operato, qui ti faccio vedere il taglio, no, lascia stare, una cosa. Però adesso basta, adesso ho 70 anni, fra qualche mese. Allora,
1: l'ho detto.
0: Sì. E adesso il mio hobby è quello di viaggiare. Ho lavorato 2 anni. No, no, ho lavorato 2 anni con Telereggio, non so se lo conosci, una trasmissione che presenta l'Ivana Felice. Con loro abbiamo fatto tanti posti all'estero, da Sherman Shiga a Grecia, ma io li avevo già fatti quei posti lì, capito? Come New York, come Parigi, Londra. Io voglio andare a Rimini. A Rimini, che parlano tutti italiano, mi metto, infatti adesso ti invito, se vuoi venire, andiamo a settembre.
1: Sì.
0: Che c'è la serata sul Rubicone, che organizza il Biondo di Casadei, come tutti gli anni. Noi siamo stati un mese fa, che però ho fatto 2 serate. Ma guarda, c'è la gente così, si paga poco, te lo dico, perché ci sono degli alberghetti.
1: E sai, c'è io tutte le orchestre. Sono ligure, quindi
0: appunto c'è Marco Zeta con 2 pullman di persone, c'è Tony D'Aloia e poi chi c'è ancora, Maurizio, insomma tanti artisti ci sono là e poi cantano negli alberghi, negli hotel, e io li vado a trovare così.
1: Prima o poi bisogna andarci a Gatteo, a Rimini, da quelle parti di
0: no, poi tu che sei conosciuta, ti sei anche sposata?
1: Eh sì, nel frattempo sì.
0: Hai dei figli?
1: No, però io
0: ancora
1: che facevo
0: no.
1: L'intervista comunque.
0: Ah, ok, pardon, chiedo scusa.
1: L'intervista è, siccome è proprio concepita come una chiacchierata tra colleghi, ci sta anche perché noi non ci vediamo da tantissimo tempo, quindi dobbiamo tenerci aggiornati sulla.
0: Ma sai, sulla io vederti. Certo, vederti dopo tanti anni, che ti ho sempre stimato come cantante, era il capo orchestra che non capiva niente, ma io ti ho sempre stimato, e poi ci siamo persi di vista, perché io abito di qua, tu abiti al capo del mondo, però è bello rivedere anche, ma tu sei giovane ancora, però ti dai da fare anche tu.
1: Anch'io lo dico comunque.
0: Ma sì, ma non è un problema, cioè tanto non ce li toglie nessuno, non ce li aumenta nessuno. Però fai parte anche tu della. Guarda, io sono stato qualche giorno fa, un paio di settimane, al raduno degli alpini a Genova.
1: Che bello!
0: Sì, che bello. Sì, mai più. Con Maurizio Russo, no?
1: Ecco,
0: perché lui ha una casa lì.
1: Ha fatto. Maurizio è di origine appunto ligure, genovese, e è stato anche una persona abbastanza importante nella tua carriera.
0: Beh, io quando sono partito con l'orchestra lui mi ha seguito, mi ha seguito, ho mollato Bagutti e praticamente lui aveva in mano la parte musicale e io avevo in mano la parte, diciamo così, strutturale dell'orchestra, divise, luci, cose, quelle cose lì.
1: E lui è stato molto siete rimasti in contatto, cioè siete rimasti amici dopo tanti
0: sì,
1: anni?
0: Sì, si è sposato domenica scorsa.
1: Auguri.
0: Auguri anche a lui. No, ci sentiamo. Però Maurizio, tu mi hai fatto venire lì. C'era Marco Zeta con la De Castelli che registravano per Telecupole, no? Ed è stata tutta una sera Mauro Rizzi, sai che andiamo, perché mi sono stufato. Siamo andati e sai, lì si viaggia a piedi, Avrò fatto, non so, 50 chilometri a piedi per tutti, no, c'erano tutti alpini, però è stato bello vederli, ma è molto stancante,
1: è sicuramente sì.

0: ritornando invece al livello della tua orchestra, ritornando a noi, a me è capitato spesso, però no, voglio capire se anche da parte non solo delle donne ma degli uomini, cioè questa, dei cantanti uomini, che persone del pubblico venissero e mi dicessero: scendi a ballare. A te è mai capitato che una donna ti venisse a invitare a ballare mentre sì, cantavi sul palco?
1: Sì, però io ero avvantaggiato perché non so ballare.
0: Ma neanche io.
1: No, gli dicevo: guarda, no, devo stare sul palco, perché insomma io dovevo guardare 10 elementi, e sono 10 teste diverse, uno pensava rosso, l'altro verde, l'altro giallo, tutto così. No, non sono mai sceso a ballare.
0: Che caporchestra pensi di essere stato, a proposito?
1: Onesto con me stesso e con i miei ragazzi, perché i miei ragazzi gli dicevo sul pullman, sai, andavi, le serate non potevano essere tutte uguali, anche perché suonavamo dal vivo allora, e tu lo sai. Il problema è che magari una sera, se io non ero in forma, il gestore ti pagava e diceva: stasera eri un po' lofio, però non andavo sul pullman a dire: ragazzi, avete sbagliato. No, se le cose vanno bene è merito mio, se le cose vanno male è colpa mia. Questo era il mio karma da usare, capito? Ho sempre rispettato i miei ragazzi, ma infatti Attilio Ruba lo conosci, Campora, poi chi c'era, Tonino Rizzo, chitarrista che adesso con la Mazzurcato, insomma tanti orchestrali hanno finito la carriera con me, poi dopo si sono sistemati in altre orchestre perché lo meritavano, erano tutti bravi. Dove sei andata che non ti vedo più?
0: Sono qui, ogni tanto me ne vado, ogni tanto torno, perché ti lascio solo nell'inquadratura.
1: No, io credo che i miei ragazzi quando mi vedono è poco, perché non è che, ma io la parola giusta nei miei confronti, io sono stato onesto col pubblico e con i miei ragazzi, infatti li ho tenuti lì sempre. Tu pensa che, tagliamo qua, tu pensa che il 5 del mese io davo la busta paga e se non andavamo a suonare quel giorno lì gliela portavo a casa. Altra domanda,
0: a proposito appunto della tua orchestra, prima abbiamo parlato di un aneddoto dell'orchestra Bacutti, invece io vorrei un aneddoto curioso o assurdo, perché a volte la nostra vita è anche un po' assurda, della tua orchestra, qualcosa che è capitato, che ricordi magari, che ti fa ancora ridere a pensarci oggi.
1: Ma guarda, io con la mia orchestra devo solo rimpiangere una cosa, che io avevo dei ragazzi giovanissimi, bei ragazzi, e quando c'era da caricare il pullman non c'erano mai, perché erano sparsi di qualità. Ecco, l'unico rammarico è questo qua, perché non li ho mai sgridati, una volta solo, perché ho fatto fermare il pullman in autogrill, perché le cantanti che ho avuto prima della Sonia, perché io avevo la Campora, Marina, non so se la conosci, no?
0: Certo che sì, perché mi ha preceduto come cantante dell'Orchestra del Cuore.
1: Poi è venuta da me, o dopo è andata lì, non lo so, ma lei aveva un problema fisico che ho dovuto smettere. E venne una cantante, io aprivo il libro sempre queste cantanti, dico: ragazze, qua ci sono dei leoni qua sopra, dovete stare... No, ma io sono sposata, cioè sono fidanzata, ok, insomma, non dare troppa confidenza perché questi qua armano. Una sera venivamo a casa, perché Attilio Ruba, se lo conosci bene, lui è un patito di Castellina Pasi, no?
0: Sì.
1: L'Irene, Maurizio Russo, non toccare, ha chiamato sua figlia Irene, che era attaccato a questa cosa qua. E ho sentito che litigavano dietro il pullman, sono andato là, e ho sentito non dico il nome, uno di questi che ha offeso la cantante. E gli ho detto: ma scusa un attimo, ma cosa ti ha fatto? Ma sì, perché insomma siamo andati un po' nel porno, e ho detto basta, siamo scesi a Piacenza, gli ho detto alla ragazza: scarica tutto, questi sono i tuoi soldi, siamo a posto così. Questo è stato un aneddoto bruttissimo della mia carriera, per il resto gli alti e bassi li abbiamo avuto un po' tutti, dai.
0: Ma ti ha mai capitato?
1: Dimmi. No, dico, è l'unico cruccio, diciamo così, un po' violento della mia orchestra. perché qualsiasi cosa avesse fatto ci voleva sempre il rispetto.
0: Assolutamente.
1: Sempre. Ecco, perché era l'unica donna su 9 uomini. Dire, poi
0: non
1: tutti
0: mi dici
1: giovani.
0: Niente di nuovo.
1: appunto.
0: Domanda. Diciamo che le cantanti di orchestra, secondo me, sono donne che... Io sono entrata con l'orchestra che ero giovanissima e tra l'altro venivo da un piccolo paese dove poi sono tornata, quindi ero abbastanza casa e chiesa. Ho dovuto mettere subito... Un po' di fetto, perché il mondo delle orchestre è tosto.
1: È così per tutti.
0: Domanda.
1: Va bene, domanda.
0: Ti è mai capitato di dimenticare durante una serata le parole di una canzone?
1: Sì. E sai cosa facevo? La cantavo in inglese. Dicendo sempre I love you to you, ma more tomorrow. No, è capitato. Sai, ai nostri periodi, al nostro periodo e anche il tuo, non c'erano registratori, non c'era, si cantava, si suonava. Vuoi che ti racconti un aneddoto piccolo?
0: Dimmi.
1: Allora, sai, allora in Svizzera facevano i veglioni, ti ricordi?
0: No,
1: si suonava fino a... No, beh, insomma, là era carnevale. L'agenzia mi manda là, noi eravamo un'orchestra di liscio, c'era la Sonia. A un certo punto il gestore dice: ragazzi, se non fate moderno non entra nessuno. E allora abbiamo cominciato, avevamo un'ora e mezza di anni 60, 70, 80. A un certo punto vengono tutti dentro, tutti ubriachi, no? Festosi, trombette, tromboni. Allora cosa? Sonia, mettiamo sul CD. Andiamo avanti così. Però il CD andava, ma io e lei eravamo seduti che parlavamo. A un certo punto viene lì uno con una bottiglia di birra e mi dice: senti un po', ma tu canti... No, ho messo giù il microfono, mi sono abbassato e la mia voce andava, no? E ho detto: ma da che cosa lo deduci? Dice: perché non muovi bene la bocca. Capirai, stava andando la base, il playback e tutto quanto. Ecco, quella cosa lì è... Però io sempre, sia con Bagutti, sia prima con i Koala, sia con la mia orchestra, sempre cantato dal vivo. Perché che soddisfazione c'è per un cantante cantare in playback tutta sera? Può capitare che uno rimane senza voce. Però io avevo il supporto di due ragazzi che cantavano. Lei cantava. Io lo dicevo: signore, io ho la voce rauca, sarà stato non so che cosa... Però venivo apprezzato che dicevo questo e non cantavo quella sera lì perché non ce la facevo.
0: Ma infatti, secondo me, quando succede una cosa del genere, l'onestà è la cosa.
1: Ma io te l'ho detto che nella mia vita forse ho sbagliato, però io la parola che per definirmi, lo dico con orgoglio, onestà. Io non ho mai fatto, diciamo così, le scarpe a nessuno. Io ho fatto tutto da solo, senza nessun supporto, non solo musicale, perché ci pensava Russo e lo pagavo per questo, non è che lo faceva gratis, ma non sono mai andato a sentire un'orchestra perché ci andavo, come al lunedì lì, no? Perché c'è sempre da imparare, sia da un'orchestrina da così, sia un'orchestrona. Io prendevo gli spunti, però... Non ho mai copiato nessuno, perché ho sempre detto: o piaccio o non piaccio, devo essere io me stesso.
0: E beh, il fatto che mi dicevi che appunto vai ancora in giro e le persone ti fermano ancora è una cosa.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: A lungo andare ha pagato.
1: Ma certo, ma io ho tre o quattro paesi qua, vado al mercato, vado ai mercatini dell'usato, no? Mi fermano, ma tu sei Mauro Rizzi, ma tu sei qua. Delle volte gli dico: no, è mio fratello.

0: volevo chiederti.
1: Tu quelle domande lì te le sei preparate, eh?
0: Guarda, per i per gli ascoltatori.
1: Ammazzo!
0: Io sono un tipo un po' vecchio stile, scrivo ancora tutto con la mia matita, non uso il computer.
1: E ma è la cosa più bella.
0: Pagine di idee.
1: Brava, brava. No, bisogna presentarsi preparati, se no.
0: E di domande, vai. Quindi. Allora, abbiamo parlato del Caprice di Piacenza. A parte appunto questo locale, ce n'è un altro che ti è rimasto nel cuore, anche che ha chiuso, che non c'è più, in cui torneresti volentieri a fare una serata? Se ci
1: Beh, a me che ha dato tantissimo era lo Studio Z. Io facevo tutti i locali nel Veneto, Lombardia, Liguria, le feste in Liguria, mi ricordo con Corradi, sono state mega galattiche anche di cachet, diciamo. Ma Radio Z, beh, l'hai fatto o no con Gigi?
0: Sì, altro che, sì, assolutamente.
1: Locale immenso, si faceva, sembra il venerdì, no.
0: La domenica.
1: Però noi facevamo la domenica le orchestre grosse, ma lì non era tanto il locale in sé, era la radio che spingeva tutti i giorni, ci ha dato una notorietà enorme questa radio qua. Poi io sono diventato molto amico di Angelotto, così lo chiamavano. Ma guarda che io ho sistemato della gente. Marco Zeta lo conosci?
0: Certo, come no, sì che lo conosco.
1: Chiedilo, fagli un'intervista e chiedi se a chi lo deve, lui lo dice in tutte le interviste, è molto simpatico, a chi deve il suo successo, perché non lo voleva nessuno, era piccolo, tarchiato, pelato, quando Angelo glielo ha fatto vedere, ma no, per la pagina d'album, ma no, vuoi un cantante melodico? Quello è un cantante melodico, canta tutte le mie canzoni. E allora l'ha sentito per radio. Allora, guarda, lo mettiamo a dieta, lo mandiamo da Cesare Ragazzi che l'ha sistemato un po', è diventato Marco Zeta.
0: Che è attualmente ancora un grande personaggio.
1: Sì. Beh, è uno che si dà da fare.
0: Di Radio Zeta e diciamo che Radio Liscio si propone, su cui noi stiamo trasmettendo, di mantenere viva questa onda di musica da ballo, di musica tradizionale, di musica delle orchestre, musica melodica, come dicevi tu, trasmettendo una parte di brani attuali, delle attuali orchestre, ma anche tanti brani, anche tuoi,
1: del passato,
0: perché questa eredità venga portata avanti, ed è una cosa molto importante.
1: Sì. Ma noi abbiamo preso una bella botta chiudendo Radio Z, perché esiste ancora, ma non fa Liscio, fa altre cose.
0: Ma completamente altro genere.
1: Sì. Però Radio Z per noi era una bella pubblicità, ci ha fatto conoscere, perché l'Alta Italia quasi la prendeva tutta.
0: Sì,
1: poi chiaramente la potevi
0: ascoltare.
1: Naturalmente mi telefonavano da Napoli, che la prendevano, non so, su Facebook, su internet, c'era la possibilità di vederla uguale. Ma è stato un periodo bellissimo per tutte le orchestre di allora.
0: Io ricordo le serate di radio in diretta, diciamo, radiofonica, e appunto come delle serate molto belle, molto soddisfacenti, ma nello stesso tempo anche lì la tensione sul palco alle stelle, perché era un po' un banco di prova quando arrivavi lì.
1: Sì.
0: Dovevi portare un sacco di pullman e quindi eri lì a contare, ne abbiamo 19, ne abbiamo 22, ne abbiamo 12.
1: Sì.
0: E poi andando in radio, come succede ancora attualmente, perché il sabato sera le orchestre vanno in diretta anche su Radio Liscio, non hai cioè quello che sei arriva, non hai distrazioni della serata, che la gente balla, ti ascolta, non ti ascolta. Se uno è a casa,
1: certo,
0: ti
1: certo.
0: Ascolta, se sbagli qualcosa sei finito.
1: È vero. Tu pensa che io tanti anni fa feci un'intervista negli studi loro, dove c'era Dino Crocco, l'hai conosciuto?
0: Certo.
1: Lui fece un'intervista a me, come facciamo io e te, una chiacchierata, e mi ha telefonato il padrone della radio, che mi diceva che lui ha richieste tutti i giorni di questa intervista. Io non mi ricordo neanche cosa ho detto, però il pubblico, invece di sentirmi cantare, voleva sentire l'intervista. E per me è stata una roba, mi si è aperto il mondo, no? E allora niente, è come fare un'intervista adesso con te, tagliate tutte le baggianate che si sono state dette, vedrai che la gente, se si ricorda ancora di me,
0: sarà
1: un successo, me lo auguro per te, per la tua radio, insomma.

0: Noi siamo arrivati quasi al termine della nostra chiacchierata. Io a questo punto, tu mi hai dato appuntamento a Rimini e io me lo segno.
1: No, Gatteo Mare. Quasi tutte le sere lì c'è la quel posto che hanno, adesso non mi ricordo come si chiama, dove ci sono le orchestre romagnole, quelle cose lì. Poi nei vari alberghi, l'anno scorso per esempio c'era Dino, se mi vuoi lasciare, no? Poi c'era Medeo, poi c'erano tanti ospiti che venivano lì a cantare. E sai chi, non ha cantato?
0: Tu,
1: io. Tutti, dai canta, ma non canto più, ma smettila. Proprio guarda, vado a sentire l'orchestra e mi siedo là, non ho voglia di salire su un palco.
0: Ma non hai la tentazione di risalire sul palco?
1: Neanche per pulirlo.
0: No, proprio no. Sei arrivato a una saturazione, diciamo così.
1: Brava. Io ho detto chiuso e chiuso per sempre. Vivere i ricordi.
0: Ma io però sono contenta di averti qua ospite, di averti ospitato a Ma cos'è questo palco su Radio Liscio.
1: E mi ha fatto piacere rivederti e spero che questa registrazione nel montaggio, togliendo tutte le cose che non vanno bene, sia un successo di radio, cioè radio, come si dice, spettatori che ti ascoltano.
0: Certo, lo speriamo tutti, ma sicuramente sarà così. Ringrazio Maurizio Rizzi per la disponibilità, ma anche per la simpatia, è stata una chiacchierata piacevolissima.
1: Grazie. Dovevamo incontrarci senza la radio e raccontare anche le cose più eclatanti, no?
0: I fuori onda. La prossima volta faremo una trasmissione che si chiama I fuori onda di Radio Liscio. Diremo tutte le cose che non si possono dire.
1: Grazie, un'idea.
0: Mauro.
1: Grazie a te. Ciao a tutti.
0: E alla prossima. Grazie.
1: Grazie. Ciao.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di

0: Carisi o Vercelli, arriva il Radioliscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radioliscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. 2 soldati americani morti. La guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato. La firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
5: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi 2 soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco, stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
4: Diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano. Interrotto a San Siro il concerto di Bad Bunny, ma il caldo avrebbe le ore contate. Barbara Salandri.
6: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività, sopra i 35 gradi stabili cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. Oggi apriamo la nostra ora insieme con il repertorio tradizionale popolare. Ce lo offre Paola Damì. Iniziamo con L'uva fogarina, mi ha detto mamma, la bella Gigogin. A seguire, Se mi vuoi bene.

0: Se mi vuoi bene, abbracciami.
1: E abbiamo iniziato la puntata di oggi facendo proprio un salto nella tradizione popolare, subito dopo Se mi vuoi bene con Paola D'Amì, ed ora è il momento di Mauro Ferrara che ci proporrà i prossimi due brani. Il primo tratto dal repertorio dell'Orchestra Grande Evento, un arrangiamento particolare del brano Riviera Romagnola, e subito dopo invece Mauro Ferrara, questa volta con l'Orchestra Casadei, Paradiso Paesano.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. In pedana Ruggero Scandiuzzi ci propone i prossimi due brani, La fotografia e Fidati.

Era la pizzicata proposta dall'orchestra Castellina Pasi, è il momento di Al Rangone, questi sempre i simpatici italiani, i prossimi due brani in scaletta, suona chitarra e melodia italiana.

E anche oggi siamo giunti al termine della puntata di I Simpatici Italiani. Dopo Al Rangone con Melodia Italiana, è il momento del pezzo strumentale che va ogni giorno a chiudere la nostra ora insieme. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi. A voi tutti, senza freni, Edmondo Comandini. A domani!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo all'Inghilterra, che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran. Giunta all'ottava notte, il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran, sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana, che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana: il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtaba Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici. Uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
7: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi di sempre delle orchestre della musica da ballo. Orchestre e interpreti. Oggi partiamo con l'orchestra Bagutti, tratto dall'album Canzoni di una volta, che conteneva i rifacimenti dei brani della tradizione popolare. Ci ascoltiamo Lo Stagnino e La mamma di Rosina. A seguire, sempre dall'orchestra Bagutti, Una voce e una chitarra.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio. Dopo l'orchestra Bagutti arriva Mauro Levrini, L'amore è una canzone, e subito dopo Perdutamente mia.

Perdutamente mia era Mauro Levrini. Ora peschiamo dall'album Il meglio di Casadei volume 1 e ci ascoltiamo i prossimi due brani: Ya Ya Allegria e Mazzurca di Mezz'estate.

Era Mazzurca di mezza estate proposta dall'orchestra Casadei ed ora in pedana Rossella e Casanova, Io che canto, e a seguire Luna Turchese.

Era Luna Turchese di Rossella e Casanova, tratta dall'album Una serata in balera. Ed ora Paolo Tarantino, Gesù scalzo tra le rose, uno dei suoi più grandi successi, e Un uomo semplice.

Una canzone per te, propostaci da Edmondo Comandini e la sua orchestra. E siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme dei simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano strumentale, come ogni giorno in chiusura di puntata, Walter Losi, Vida Loca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento a domani sempre con i simpatici italiani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo all'Inghilterra, che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran. Giunta all'ottava notte, il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran, sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana, che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana. Il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla. Daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtava Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici. Uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Ed è tutto, a più tardi.
1: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

bella gente, buona giornata. Oggi qua si sta profilando una temperatura meravigliosa, perché siamo solo a 26 gradi, mentre gli... aspetta che ho l'occhio lacrimevole. Mentre gli altri giorni si partiva già 29-30, pare che questa notte la temperatura, è addirittura da dopodomani, domenica 19, pare che qui nel profondo nord-ovest le temperature scendano un po' e diventino vivibili. 29, 30, 31 gradi, estate al bacio, come si dice, e per tutta la settimana, wow wow! Cinghia, contento, va che contento, va che me la faccia contenta, Pacciarotta è contenta, Cinghia, sei contento? Tanto non se ne frega l'aria condizionata, quella con le lucine gialle e blu, perché a lui non piace l'aria condizionata normale, deve avere anche degli effetti luminosi, deve avere anche degli effetti musicali, deve essere un'aria condizionata brillante, una Sperling, una... Sì, lui non si accontenta delle cose normali e semplici. Se non è giocattolata, non va bene. Deve essere giocattolata. Allora, oggi... oggi è la giornata dell'eptacaidecafobia. Che malattia è? È la malattia della paura del venerdì 17. Perché oggi è il venerdì 17, che nel mondo, soprattutto in Italia, è il giorno porta sfiga per eccellenza. Più del venerdì 13, più il venerdì 17 in Italia, per un sacco di motivi. Prima di tutto, vabbè, perché è venerdì, che era pare che il diluvio universale sia cominciato, secondo l'Antico Testamento, un giorno 17 del mese. E poi anche la paura del numero 17, perché 17 in numeri romani si scriveva X, V, I, I, e diventava praticamente l'anagramma, questo 17, di vixi, in latino vissi, equivalente a sono morto, per cui dicono 17 vixi, non sanno più come inventarlo. Anche possibile, sto leggendo, che la paura del numero 17 sia stata influenzata dalla battaglia di Teutoburgo del 9 d.C., combattuta tra i Romani e i Germani di Arminio, e dalla distruzione della legione 17. Dopo quella data il numero venne ritenuto infausto e non più attribuito a nessuna legione. In particolare, il venerdì 17 è una ricorrenza considerata particolarmente sfortunata in quanto unione di due elementi negativi: venerdì, il venerdì santo, giorno della morte di Gesù, è il numero 17, ed è una superstizione tipicamente italiana, non riscontrabile altrove. Nel mondo infatti si ritrovano altre date di numeri negativi: il venerdì 13 nei paesi anglosassoni e in Brasile, mentre in Spagna, Grecia e in Sud America il giorno sfortunato è martedì 13. Vabbè, oggi venerdì 17, chi è particolarmente superstizioso stia lì sulla poltrona, sul divano, a letto, sulla sedia a sdraio, non si muova, immobile, in attesa che passi, mentre noi andiamo con il primo disco di oggi, che è Cuore Zingaro, una novità della bella e brava Sonia Mori.

era Cuore Zingaro della Sonia Mori. Oggi, venerdì 17 luglio 2026, è il 198esimo giorno dell'anno, ne mancano 167 alla fine dell'anno, ed è Sant'Alessio, che è il protettore dei mendicanti e dei campanari, ed è la giornata mondiale della giustizia internazionale, ovvero spegni il cellulare, non disturbare, cosa rompi là, basta, così non disturbi più. Dicevo, è la giornata della giustizia internazionale per richiamare l'attenzione su quelli che sono i problemi penali a livello internazionale. Non dimentichiamoci della Corte Internazionale dell'AIA, che è quella che sovrintende più di altre a tutte le varie problematiche di cattivi o di azioni penali che devono essere sollevate a livello internazionale. Oggi è la giornata così. Ma siccome oggi andiamo, sapete, anche con la trasmissione in replica ad agosto, perché ad agosto Canzoni Senza Frontiere andrà in vacanza, oggi siamo in replica di venerdì 14 d'agosto. E se state ascoltando la replica, oggi è il 226esimo giorno dell'anno, ne mancano 139 alla fine dell'anno, e San Massimiliano, del mio barista qui nel paesello, che si chiama Massimiliano, detto Max, quello che mi fornisce i sigari, ed è la giornata mondiale della lucertola. E devo dire che qui in campagna la lucertola, anzi, ho dovuto istruire la gatta che le lucertole non si mangiano perché le fanno male, perché l'anno scorso, che si era accanita contro una lucertola, poi è passato due giorni che era messa piuttosto male. Lillo, il cagnolino del Cinghia, di certo lui le lucertole le schifa. La mia gatta invece, quando se le vede sul terrazzo della cucina, diventa matta, l'occhio brilla e parte velocissima. I topi no, ma le lucertole sì. Va bene, siamo al primo vintage di oggi. L'ha chiesto Paolo di Genova, che è già qui, che si lamenta come sempre del caldo, si sta male, e volevo sentire una canzone, Malattia d'amore di Donatello. Ciao, grazie Ettore Cinghia. Questa è la richiesta che fai oggi. Ma ieri avevi chiesto Come pioveva dei Beans. Allora, Come pioveva è una canzone che venne scritta nel 1918 da Armando Gil e venne cantata da tutti, Achille Togliani, tutti i grandi, dal 18 fino agli anni 60. Nel 1975 il gruppo musicale catanese dei Beans, i Fagioli, prodotto da Gianni Bella, il fratello, lanciò questa Come pioveva e ne vendette più di 500.000 copie.

più. Sono talmente innamorata e con il cuore spezzato per te che non vivo più. Graziano Cianni.

Non vivo più. Per Daniela Di Gaverate era Graziano Cianni. Allora, tante notiziole. La prima, siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, Liguria, canale 79 del digitale terrestre, Lombardia, Studio 1, canale 95, e poi il network Teleantenna, che copre Friuli, Venezia e Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, mitico 97 su Roma e sul Lazio, e la provincia veneta di Belluno. E va bene, questo l'abbiamo detto, quindi in questo momento siamo anche in TV. Sì, cerco di fare del mio meglio. Venerdì, ultimo giorno della settimana. La novità che vi svelo, che non so cosa è successo improvvisamente, ma martedì pomeriggio, quindi il 21 pomeriggio prossimo, fra 4 giorni, sarò ospite, wow, della Vita in diretta su Rai 1, nel pomeriggio, della Manuela Moreno, per parlare della TV di ieri e la TV di oggi. Sì, va bene, avrò delle cose da dire. E adesso passiamo ai messaggi, perché ridi, cinghia. Allora, buon weekend da Piero di Biella. Grazie Piero. Buon weekend a Margherita di Genova. Ciao Margherita. Tanti saluti da Irma d'Imperia la Dolce. E buona trasmissione. Buon venerdì a tutti. Mi fate ascoltare Ballando al buio degli Stadio? Grazie, sempre alla ricerca di cose non banali. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ad Aldo piace molto il caldo, ad Alfredo piace molto il freddo. Scrivi una rima oggi, una domani, la tristezza sparisce dalle tue mani. Ciao Andenna, Alessandro da Bologna. Ciao Alessandro, poeta. Buongiorno Ettore Cinghia, un saluto e un grazie per la vostra bella musica. Vi ascoltiamo sempre, Nadia e Gianni da Lomello, Lomellina. Buongiorno Radio Liscio, buongiorno Prima Antenna da Annalisa. Ciao Annalisa. Viva Radio Liscio, sempre viva. Franco di Vercelli. Buongiorno Ettore Marco, buon fine settimana a tutti voi. Un saluto da me e nonna Rina di San Giorgio. San Giorgio, io sono sempre portato a dire San Giorgio, invece San Giorgio, in provincia di Torino. Ciao Ettore, buona fine settimana. Maria Letizia, era da un po' che non ti sentivamo. Maria Letizia da Luino. Ettore, buongiorno e buon caffè. Oggi il piccolo Christian con febbre e niente biliardo, ma in compagnia di Radio Liscio. Mi spiace per il piccolo Christian, ma succede, vedo anche i miei nipotini. Ogni tanto hanno la giornata di febbre, ma il giorno dopo stanno benone. Per favore, fai una dedica al piccolo Christian, Giada e Jasmine. Un abbraccio a te al Cinghi e fine settimana, nonno Mimmo da Firenze. Vediamo un po'. Cerco una canzone tra un po' che vada bene per un piccolino che ha un po' di febbre. Oh, ovviamente martedì pomeriggio per la Vita in diretta ho detto io vengo, ma mi fate parlare anche di Radio Liscio, perché se no d'accordo parlare della TV di ieri, della TV di oggi, ma anche di quello che sto facendo oggi, perché ci tengo. E loro hanno detto sì sì, non c'è problema, puoi parlare di Radio Liscio. Benissimo, parleremo di Radio Liscio. E adesso parliamo del secondo vintage di oggi, che è Gli occhi verdi dell'amore, che era la versione italiana di Angel of the Morning, l'angelo del mattino. 1968 l'avevano lanciato i Profeti in Italia. Nel 69 la rifà lui, Mario Tessuto, richiesta da Giampiero e Giovanna.

0: Grande pezzo, gli occhi verdi dell'amore per Giampiero e Giovanna di Mario Tessuto. Allora, adesso devo dire con una piccola nota emotiva, perché c'è una canzone che mi è stata richiesta da Renata di Grazzano Badoglio. È la prima abitante del mio paesello che interviene in trasmissione, quindi wow, mi ascoltano anche qui attorno a casa. Viva viva. Allora, Renata di Grazzano Badoglio ieri mi aveva chiesto la ballavi scalza di quel macio dominante del Pietro Galassi. Allora, Renata, in questo venerdì 17, in cui il sole è venuto fuori, ma non cattivo, è venuto fuori dolce, estivo, ma abbastanza delicato, ecco per te questa ballavi scalza. Quando è che ballavi scalza, Renata? Non ti ho mai vista alla festa del paese ballavi scalza. Renata? Renata?
1: Ballavi scalza, e qui si balla, ragazzi.

sì, ballavi scalza per Renata di Grassano Badoglio, Pietro Galassi. Grazie Ettore per la canzone di tessuto. Giampiero, ciao. Ciao Giampiero, saluti anche Giovanna, visto che l'avevate chiesta in due. E poi questa, ragazzi. Ciao Ettore, sono Luca di Santiago. Tantissimi, ma tantissimi anni fa, io oserei dire di più. Se non sbaglio, tu su Monte Carlo come trasmissione ricevevi da parte dei bambini dei lavoretti o disegni, e il disegno più bello veniva premiato. Ebbene, una volta ho vinto! Luca di Santià, hai vinto, andiamo oltre mezzo secolo fa. Lo facevo per promuovere il fatto che avevo cominciato a fare la TV dei ragazzi su Rai 1, e quindi cercavo di coinvolgere anche con Radio Monte Carlo i bambini. No, non si possono, già non si potevano allora chiamare più bambini perché si offendevano, i ragazzi, con lavoretti o disegni, e poi li premiavo tutti i giorni. Buona giornata, grazie anche a te Luca di Santiago, grazie per questo bel ricordo. Mentre adesso abbiamo per Claudio di Ponderano alle 11.35 Bugiardo Amore.

posizione del tuo corpo, perché io sono uno attento a tutti questi particolari. Ma fregatene, ma dai, se in quel momento è amore, anche se bugiardo, approfittane. Bugiardo amore di Franco Bastelli. Ah, Claudio, sei in un momento

Bugiardo Amore di Franco Bastelli, 11:39. Allora, il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp è 331 335 6565. I vostri messaggi stanno arrivando e devo dire che si vede che siete già in area di vacanza, perché ne arrivano parecchi. Allora, ieri una signora che bravissima mi ha detto: sono qui con mia mamma Rita, che ha 88 anni, e le sto facendo fare ginnastica. Brava, così si fa. Intanto la fai anche tu, ma poi la tieni vivida, tonica. Brava, così devono fare le figlie devote. Allora, mamma Rita, 88 anni, mentre faceva ginnastica, ha espresso alla figlia il desiderio di ascoltare Forever Yes. Perché per gli americani è Forever Yes, per sempre sì, del Sal Da Vinci, che ha vinto quest'anno il Festival di Sanremo. Allora, mi auguro che in questo momento stia facendo ancora ginnastica la mamma Rita di 88 anni con sua figlia, ed eccola tutta per lei il terzo vintage di oggi, per sempre sì, Sal Da Vinci.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, arriva un messaggio dal Supremo. Bisognerebbe dire alla Graziella di Verniasco che noi la Madonnina dai Riccioli d'Oro, cantata da Matteo Tarantino, che ci ha chiesto ieri, non ce l'abbiamo. Ho cercato anche tra quelli di Baguti del periodo in cui c'era Matteo, ma non ho trovato nulla. Graziella di Verniasco, la Madonnina dai Riccioli d'Oro di Matteo Tarantino non esiste. Trova un'altra versione se la vuoi e noi te la mandiamo volentieri. Deve essere, la deve conoscere il Supremo, quella Graziella, perché se no, perché fa un messaggio così ad hoc per lei? Deve esserci un inciuccio di cui tu ed io, Cinghia, non siamo al corrente. Allora, aspetta che qui c'è un altro messaggio anche divertente. Scusa Ettore, sono Piero, non ho capito, ma martedì sei su Rai 1? Come non hai capito? L'ho detto chiaramente, sì, martedì prossimo, quindi il 21, sono ospite della Vita in Diretta con la Manuela Moreno su Rai 1, televisione TV 1, Rai 1, martedì pomeriggio, e parlerò anche di Radio Liscio, l'ho imposto, se no non ci andavo. Contento Piero? Ecco, se vuoi, quindi martedì pomeriggio guarda Rai 1. Ti amo, punto e basta. È categorica, è determinata, è una donna con un carattere, è alta così, ma la Federica Cocco.

0: e basta.
1: Allora, si è aperta tutta una discussione divertente sulla Madonnina dai Riccioli d'Oro. Sono Graziella da Verniasco. Grazie, comunque forse ho sbagliato, cantante, buon fine settimana. Intanto che bello, ti guarderemo sicuramente, Nadia, questa è la vita in diretta di martedì. Buongiorno, confermo, nella serata di Matteo Tarantino, mai sentita Madonnina dei Riccioli d'Oro. E comunque ieri mattina era in scaletta con l'ultimo brano dell'ora del programma Simpatici Italiani. Questo farà felice il Supremo, perché la fa lui. Quindi voi l'avete passata. Ari, buongiorno a Ettore. Siro, ciao Siro, grazie per la precisazione. Mi piace questo confronto con voi, vuol dire che state ascoltando, ci ragionate, si discute, insomma ci si frequenta. Ah, un nanetto, come diceva Nino Formica. Non Formica, chi è l'altro? Quello che diceva Nanetto. Vabbè, Nino, carabiniere. La canzone di adesso, dei Vinili di Casandenna, occupa la 18ª posizione delle 500 canzoni più belle di sempre. E io ho avuto una botta di fortuna. Nel 1968 la passai per primo in Europa. Come? Semplicemente, io avevo un'amica che faceva la hostess per Air France sulla linea New York-Nizza, e questa amica hostess era l'amorosa di uno che lavorava in una casa discografica che era la Apple Records a New York. I Beatles quell'anno incisero una canzone, che poi è quella che vi farò ascoltare adesso, che si chiamava Hey Jude, di Paul McCartney. Questa ragazza mi fece un regalo incredibile, perché mi arrivò da New York il 23 di agosto del 1968 con una lacca. Che cos'era la lacca? La lacca era un provino del disco che si poteva suonare solo per 4-5 volte, dopo si deteriorava completamente. Quando mi arrivò questa, che non era ancora uscita, perché in America uscì il 26 di agosto, in Inghilterra uscì il 30 d'agosto, per cui era proprio il provino del disco che non era ancora stato lanciato. Mi arrivò, io andai all'aeroporto a prenderlo da questa ragazza che arrivava da New York, lo portai a Radio Monte Carlo e il primo passaggio lo registrammo su nastro. Il secondo e il terzo passaggio li feci nella mia trasmissione, che era Ettore dalle 5 alle 7 e mi occupavo, ero lo specialista dell'anglo-americano all'epoca, e praticamente fu la prima volta che Hey Jude passò in Europa, perché non esisteva ancora, e quello che stavo facendo sentire io era un provino. Immaginatevi con che emozione. Dopodiché il disco non venne mai più suonato, lo requisì, Noël Coutisson lo mise nella sua incredibile discoteca, perché aveva qualche decino di migliaia, oserei dire anche centinaia di migliaia di dischi, e lì rimase, non si seppe più nulla, ma noi avevamo la lacca, il provino di Hey Jude. A Radio Monte Carlo si lavorava così dei Beatles, e stamattina ve lo faccio ascoltare. 18ª nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la classifica Rolling Stone nel 1968, i Beatles la cantavano così.

Hey Jude dei Beatles, 1968, diciottesima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, la prima classifica fine del secolo scorso della rivista Rolling Stone. E saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano. Ci rivediamo lunedì, buon weekend, divertitevi, dai, che farà un po' più fresco. Buongiorno, potrebbe per favore mettere Profeta non sarò di Demis Roussos per me e mia nonna Liliana? Grazie per la compagnia che le fai e un abbraccio da Genova. Oh, l'Afrodite! L'Afrodite conclude questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere con la Rossella Ferrari che ogni tanto caccia l'urlo. Afrodite! E in Casanova.

0: Domani sera, sabato 18 di luglio, alla Peschiera di Valdengo, gli animatori saranno quelli del trio Rubacuori, che sono Marco, Pierre e Fred. Domani sera, sabato 18 di luglio, alla Peschiera di Valdengo. E adesso meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Din don din don don din don don don din don don don don din don don. È mezzogiorno di oggi, venerdì 17. Tutti con le corna puntate, i superstiziosi. E nonostante tutto, la giornata sta scorrendo. Metà dai è già passata, quindi dovete sopravvivere per l'altra metà di questo venerdì 17. Con a questo punto però c'è un piacevole sollievo con le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia è il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Conta la rovescia per la finale dei mondiali, stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto. A più tardi.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Olè! 12:04 di oggi, venerdì 17. Ah, 17 luglio 2026. Ah, sì, ecco il terrore! il terrore è riuscito a trapelare anche dalle note di Canzoni Senza Frontiere della nostra Radio Lishon. Summer Edition, 198esimo giorno dell'anno, ne mancano 167 alla fine dell'anno. È Sant'Alessio, che è il protettore dei mendicanti e dei campanari, ed è la giornata mondiale della giustizia internazionale. Mentre, se state vedendo la replica, perché questa trasmissione sta andando anche in replica venerdì 14 d'agosto, la vigilia di Ferragosto, ebbene, se state vedendo la trasmissione del 14 d'agosto, la replica, oggi è il 226esimo giorno dell'anno, ne mancano 139 alla fine dell'anno, è San Massimiliano ed è la giornata mondiale della lucertola. Questo rettilino diffuso in tutto il mondo, di cui esistono centinaia di specie e che piace alla mia gatta. Come si chiama la mia gatta? Si chiama Memeo. Memeo. Quando io chiamo Memeo, lei è subito attenta. Chissà quanto tempo ci mettono a imparare il loro nome i cani e i gatti quando si sentono chiamati in causa. Allora, primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, un gusto che io adoro, soprattutto nel gelato, soprattutto nei biscottini alla vaniglia pucciati nel caffè. La vaniglia la adoro, anche il budino alla vaniglia non mi dispiace. Va bene, oggi mi sono messo in testa di inventarmi, a me piace molto anche la granita alla menta con questo caldo, però me la faccio in casa da me con la menta zero, perché lo zucchero è contro la mia religione, cioè mi è stato imposto come religione, contro, e quindi oggi me la farò da me. Come si fa la vaniglia alla menta? Si mette un po' d'acqua, si mette la vaniglia alla menta, si mette un po' d'acqua, si mette la menta, la si mette nel freezer e ogni mezz'ora si va lì a mescolare in modo che resti un po' fluida, non la fate gelare completamente che diventa un monoblocco di ghiaccio, e quando ha raggiunto la granulosità che si gradisce, cucchiaino e si può godere. Non vedo l'ora, mi sta venendo voglia. Vaniglia della Sonia De Castelli.

era la vaniglia della Sonia De Castelli, bravi e belli, e per fare la rima, se no sarebbe brava e bella. Allora, siamo al quarto vintage di oggi alle 12.11, questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition di venerdì 17 luglio 2026, in replica venerdì 14 agosto 2026. E il quarto vintage di oggi è una canzone non in italica lingua dal titolo, perché è Summer, è un lato B. Sul lato A c'è la bandiera bianca, sul lato B, questa è la scelta del nostro supremo, c'era Summer on a Solitary Beach, estate su una spiaggia solitaria, pensa te, del 1981, l'ha fatta così lui, il Franco Battiato. Ragazzo del 45 che se n'è andato nel 21.

Summer on a solitary beach. Estate su una spiaggia solitaria. Era Franco Battiato, il quarto vintage di oggi. Oh, adesso c'è tutta una storia. Ci sono tre cantanti che si sono riuniti e hanno detto: dai, facciamo una bella canzone gioiosa. Sono la Roberta Cappelletti, la Novella Bandi e la Daniela Cavanna. E come hanno pensato di fare questa canzone gioiosa? Si sono messi attorno a un tavolo, hanno cominciato a bere, a mangiare, come se non ci fosse un domani. Man mano che andavano avanti con la realizzazione del videoclip, la situazione degenerava. Per cui il regista a un certo punto ha detto: ma come volete chiamarla questa canzone? La canzone della gozzoviglia? E loro si sono guardati in faccia e hanno detto: no, chiamiamola la terra dei baci. E hanno deciso di chiamarla la terra dei baci. Ci hanno messo giorni a fare il finale del videoclip, perché le tre che gattonavano per terra non era un bel vedere, insomma, da quello che avevano mangiato, mandato giù tra vino e mangiare. E guardate, se non vi sto raccontando una storia, guardate il videoclip e vi renderete conto come si fa a chiamare questa canzone la terra dei baci. È la terra del vino e del mangiar bene. Ma insomma, ma a chi volete darla ad intendere? Roberta Cappelletti, Novella Bandi e la Daniela Cavanna.

0: La Roberta, la regia rimase stupita dalla capacità di assorbimento di Sangiovese da parte delle tre, perché hanno aperto la damigiana lì, ragazzi, sono dati da fare, quando ci sono tre piene di determinazione e di questa voglia di vivere, il Sangiovese, come dicono loro nella canzone, può scorrere a fiumi. Dovevi mandare il jingle, sai che te lo mando io adesso, proprio per metterti, in difficoltà. Adesso dico, manda il jingle, dai, manda il jingle.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
0: Maladie o maladì? Detto come scritto sarebbe maladì. Daniele Desideri, ma potrebbe essere anche maladie, ma ascoltiamolo.

Era Maladie di Daniele Desideri, 12:25. I nati e morti di oggi, 17 di luglio. Nel 1939, il 17 di luglio, nasceva Milva Biolcati. Grande donna che nacque in una situazione, ma terminò la sua vita con eleganza, cultura, riuscì a cambiare se stessa, oltre ad avere una voce stupenda. Oggi è nata nel 1947 la regina d'Inghilterra, la moglie del Sir Carlo, la Camilla Shand. Nel 1987 nasce Jessica Morlacchi. Jessica Morlacchi, io me la ricordo che vinse il Festival di Sanremo come voci nuove nel 2001 con i Gazosa, ve la ricordate? E poi ritornò alla ribalta nel 2022 perché Memo Remigi la palpeggiò in diretta su Rai 1 e mentre lo inquadravano, per cui venne cacciato dalla Rai, venne cacciato dalla 7, e a 80 anni Memo non si fanno quelle robe lì, dai. E poi nel 1935 un attore che a me è sempre piaciuto moltissimo, Donald Sutherland, morto nel 24, ma con questo suo modo di fare, che era un americano molto inglese, che aveva sempre questo lato ironico, faceva anche a volte delle parti da cattivo molto credibile. Grande Donald Sutherland, fece dei filmoni, quella Sporca Dozzina, uno dei primissimi. Morti, allora, il 17 di luglio del 2019 è morto un signore che ha reinventato addirittura la lingua siciliana, Andrea Camilleri, un genio, ha lavorato come giornalista, come sceneggiatore, programmatore, autore televisivo, e poi si è inventato il commissario Montalbano con tutto quello che ne è scaturito. John Coltrane, uno dei più grandi jazzisti del mondo, morto il 17 luglio del 1967. Juan Manuel Fangio, campione del mondo con, non me le ricordo tutte, ma ha corso con l'Alfa Romeo, con la Maserati, con la Ferrari, e si dice di lui che avesse una caratteristica: lui riusciva a rilassarsi solo con un certo tipo di attività prima delle gare, e mezz'ora prima, un'ora prima al massimo, prima delle gare, i meccanici dovevano trovare assolutamente una signora compiacente, ecco, mettiamola così. Questo è un aneddoto che non sanno in molti. E poi nel 1959, distrutta dalla droga, una delle più grandi cantanti jazz del secolo scorso, Billie Holiday, una voce che quando l'ascoltate ancora adesso, cioè io trovo che sia la musica ideale da mettere quando volete fare colpo su una fanciulla. Mettete un brano cantato dalla Billie Holiday e vi garantisco che l'atmosfera è fatta. Io l'ho adoperato in gioventù e funzionava. Morta nel 1959, distrutta dall'eroina e da quant'altro, mandava giù di tutto. Allora, i vinili di Casandenna, 17° nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, un brano degli Who, scritto da Pete Townshend, che era il leader degli Who, e il brano famosissimo My Generation, che è un brano che aveva molto a che fare con gli sforzi per trovare il proprio posto nella società, dichiarò Pete Townshend. Lo ascoltiamo oggi nei vinili di Casandenna. È del 1965.

My Generation degli Who, gruppo britannico. Abbiamo visto com'era in Inghilterra la generazione del 1965. 12:33, stesso posto, stesse sagre, periodo delle sagre. Ce ne sono alcune molto belle che vi faremo vedere appena Supremo deciderà di farmi avere delle immagini del Radio Liscio Summer Tour. Molti che stanno scrivendo chiedono delle orchestre di organizzare un Summer Tour nella loro sagra della Salamella, con le proloqui comuni, con tutto quello che ci vuole. Sappiate che potete comprare il pacchetto, ovvero l'orchestra da ballo, la trasmissione live in radio e addirittura la ripresa televisiva, che poi verrà mandata in onda, credo, da Prima Antenna TV. Allora, stesso posto, stesse sagre, Pietro Galassi e Omar Codazzi, due che si sono messi insieme giocando a chi è più bravo dell'altro a cantare, quindi tirano fuori tutta quella che è la loro voce. Io ne ho più di te, tu ne hai meno di me, e discussione.

0: Galassi, dietro Galassi.
1: E vai.
2: Grazie a tutti.
1: Ma dove vuoi andare al mare? Se c'è la festa al tuo paese, vivila, che bella, socializza. Stesso posto, stesse sagre, Pietro Galassi e Omar Codazzi. E siamo al quinto vintage di oggi. Pensa che siamo quasi in orario, cinghia. E per essere venerdì 17 mi stupisco, in questo momento quindi la maledizione non incombe più di tanto. Non dirlo che salta tutto. Stamattina per esempio col Wilmer mi ha detto che hanno avuto un sacco di problemi tecnologici, ma lui continuava a saltare internet. No, io oggi tranquillo, rilassato. Poi la temperatura è perfetta, 29 gradi adesso. Il canto delle sirene. Allora, una canzone tratta dall'album Terra di Nessuno del 1987 di Francesco De Gregori. Lui era da un po' che era fuori dagli arcani giri, dal momento sublime dell'essere al vertice dell'attenzione del pubblico. Torna con questo album che, diciamoci la verità, non ha un grandissimo successo, perché arriva al massimo nella 44esima posizione in Italia, ma lui ci prova come sempre, De Gregori impegnato, questo ragazzo del 51, e tratto da quest'album, Il canto delle sirene, è il brano di apertura, la title track, il brano locomotiva, quella che si trascina dietro tutte le altre canzoni. Ha una durata che non vi passerò mai, perché sono quasi 7 minuti, però ha segnato questo importante ritorno per l'artista romano, per Francesco De Gregori, perché era da un po' che era fuori. Torna e ci canta Il canto delle sirene. Poi in questo momento che hanno lanciato il film del Ulisse, l'Odissea, che di Nolan, che i critici ne stanno parlando tutti molto bene, non vedo l'ora di vederlo, perché a me la storia di Ulisse è sempre piaciuta. Odisseo, perché non si chiamava Ulisse l'hanno chiamato i romani Ulisse, ma lui era Odisseo.

0: Era puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Vabbè, ci siamo un po' intruppati, non ce l'ha aperto il microfono, doveva partire il jingle, stavamo parlando di serie con il Cinghia, mi ha consigliato una serie da cominciare a vedere stasera. Sì, ma

Allora, era la verrà l'estate di Marco Alice, figuriamoci se verrà l'estate. L'estate più di così meglio che non venga, no, noi ci accontentiamo di com'è arrivata fino adesso. Adesso se se ne va un po' non ci dispiace. Dicono che agosto sarà brutto come tempo, questo mi dispiace per quelli che prendono le ferie d'agosto, ma ci sta, non può continuare avanti sto tempo che dalla fine di maggio, primi di giugno, con questo stracaldo ha imposto un'estate troppo rovente. Il film di oggi, il Cinecalendario, secondo questo meraviglioso libro di Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, che abbina tutti i giorni dell'anno ad un film. E oggi è un filmone, ragazzi. 17 di luglio, Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Wow, wow. Con John Travolta, Samuel Jackson e Uma Thurman, e lì viene fuori tutta la bravura di Quentin Tarantino, che è un cinefilo appassionato, ammiratore sfrenato di Sergio Leone e di tutti quelli che sono i film un tanto al chilo, come anche i grandissimi, per cui riesce lui, bravo, a miscelare tutto, quelli, i film da un tanto al chilo con quelli di altissimo livello, e a tirarne fuori delle cose sue, personali. Pulp Fiction è la storia di un pugile, di due che si chiamano Zucchino e Coniglietta, due gangster che devono rispondere a un grande capo, Wallace, che è cattivissimo. Guardatelo perché ogni battuta si ricorda di questo film. Allora, come mai abbinato al 17 di luglio? Perché c'è una locandina che annuncia un incontro di box con il protagonista Butch Coolidge, che è uno dei personaggi del film, che si sveglia dopo l'incontro, il 17 di luglio, si sveglia e si accorge di non avere più con sé il suo orologio d'oro. Per questo che Pulp Fiction è abbinato al 17 di luglio. Mentre, siccome andiamo in replica il 14 d'agosto, il 14 d'agosto il film abbinato a quella giornata è a Ferie d'agosto. Ferie d'agosto è del 96 di Paolo Virzì. Nei giorni di Ferragosto sull'isola di Ventotene si ritrovano a convivere come vicini di casa due gruppi di villeggianti molto diversi tra loro per idee politiche e preparazione culturale. La mattina del 14 d'agosto i carabinieri iniziano a indagare sul ferimento del ragazzo extracomunitario, perché c'è il ferimento di un ragazzo extracomunitario. Giunti dai Molino incontrano Ivan, il quale spiega che in casa non c'è nessuno perché sono andati a fare la spesa in previsione dei festeggiamenti del giorno successivo, Ferragosto, per cui il riferimento è il 14 d'agosto, quando arrivano i carabinieri per indagare sul ferimento di questo extracomunitario. Va bene, siamo a Se mi darai una rosa, ha messo Se mi darai una rosa della Elena Cameron, il Cinghia. 12:51, dai, facciamo in tempo poi a passare anche l'ultimo

Lo so che sono già in onda, ma stavo mandando giù il caffè. No, perché Cinghia mi fa: guarda che sei già in onda. Sì, lo so, ma avevo, non me l'aspettavo, avevo mandato giù un sorso di caffè, stavo mandando giù il caffè, per cui ok, sono in onda. 11:56, ultima canzone di oggi, Claudio Baglioni, Io comunque sono qui. E Baglioni l'ha fatta questa canzone anche lui dopo un periodo che era stato fuori, e ha voluto ribadire: io sono qui, sono vivo, sto cantando ancora. È un brano del 1995, quando lui ritornò e disse: sono qui, sto cantando, sono vivo, ascoltatemi. Se non la fai partire, io ti guardavo, così impari a aprirmi il microfono mentre io non sono pronto. Io ti faccio partire la canzone che tu non sei pronto.

0: Studio Baglioni. Mentre io volevo ricordare un signore che dovrebbe essere benedetto dal potere supremo lassù in cielo. Nel 1902 Willis Havilland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata. Ma che il Signore ti benedica che l'hai inventata, bravo. Sai quante vite hai salvato? E poi nel 1955, il 17 di luglio, venne inaugurato il primo Disneyland. Vabbè, siamo arrivati in fondo. Cinghia, ciao! A venerdì, mi raccomando, salute, soldi e sesso nell'ordine che volete voi. Sigla!
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto

0: generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. Nicola De Muro.
4: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. Ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui Stato Maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
3: Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana, si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
5: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
3: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

benvenuti a tutti. E devo proprio dire che quando si viene qua è come stare a casa. Siamo felici di essere qua ed è come se fosse nato un rapporto d'amore tra noi e voi. Quindi la prima dedica sicuramente la facciamo ad ognuno di voi. E c'è da dire che più bella cosa di voi non c'è niente e non c'è nessuno. Questa ve la dedichiamo con tutto il cuore, ragazzi. Tieni il tempo.

vuoi. È il caso di dirlo, Peschiera, grazie di esistere. E non finisce qui questa dedica, eh? Senti qua.

0: con il cuore sto con te.
1: La musica italiana, la sua voce, Gabriele.
0: A tutti voi ragazzi, grazie per esserci.
1: Queste canzoni le abbiamo cantate.

Rita e tutti in Filadelfia, a voi tutti! Bravi ragazzi, siete belli energici. Grazie. Proprio come piace a noi, ed è per questo che noi ancora qualche minuto vi vogliamo far sgambettare un po'. Sempre la bella musica italiana, la bella parentesi che abbiamo aperto, la vogliamo proseguire con queste canzoni qua. Sentite un po' se le riconoscete, ma scommetto di sì, via!

0: Una dedica a tutte le donne.
1: Ogni tuo pensiero, ogni singolo movimento, ogni tuo silenzio,

0: Queste sono le canzoni che ci emozionano sempre. Rosita!
1: Grazie, grazie davvero.
0: Resistete ancora qualche minuto perché è il momento dei nostri solisti. Partiamo da lui, maestro Gianni Caggia, Old West. Pronti ragazzi? Continuiamo a tenere il tempo. Eccolo!

0: Gianni Caggia.
1: Che meraviglia, ragazzi, avete retto fino adesso, quindi vi meritate anche qualche tempo di pausa, qualche minuto di pausa. Facciamo così, rossetto e caffè, calmiamo le acque e vediamo se la ricordate e la cantate insieme a me. Vado!

0: A voi tutti, grazie.
1: Che belle queste canzoni, ragazzi. Io voglio fare una dedica di buon compleanno a Wanda da parte di Renato, con amore. Mi ha chiesto una canzone d'amore, allora ho scelto questa, Anima.

0: una dedica d'amore particolare che entra nell'anima.
1: Grazie. Auguri Vanza, auguri da parte nostra, da parte ovviamente di tutta la Peschiera.
0: Auguroni, auguroni. Noi veniamo qui per farvi ballare, per fare musica, ma anche per raccontare qualcosa di noi. Per esempio, un artista che mi piace tantissimo è Renato Zero e una delle sue canzoni che mi piace di più è questa qua. Senti un po'.

0: tutti voi, Gabriele.
1: Grazie a voi ragazzi, grazie.
0: Che meraviglia, bravo Gabri. E allora ragazzi, scaldiamo l'atmosfera, la baciata. E adesso ragazzi, ci sciogliamo, il nostro Gianni ci pensa lui.
1: La baciata Gianni?
0: Sì.
1: Pensa un po'. Salutiamo Cristina.

0: La prima baciata della serata, Santa Clara, Gianni Cagiai, Filadelfia.
1: Ma visto che siete così bravi, ne facciamo subito un'altra. Dai, un'altra. Chiero amarte. Una bella.

0: la baciata.
1: Ho mai visto qua come ballano. Bravi ragazzi. Bravi. Piano piano noi stiamo andando verso la tradizione. Quindi prima di partire col ballo liscio, un bel fox, questo ci sta. E il fox sa

0: Arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
3: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà una transizione tra l'allontanamento dell'anticiclone africano dalle regioni centro-meridionali e l'arrivo di queste correnti più fresche che avrà luogo nella giornata soprattutto di martedì 21 di luglio. Questi contrasti termici potranno essere tali da determinare fenomeni anche di forte intensità, soprattutto sulle regioni di nord-est, l'Emilia-Romagna e l'Adriatico centro-meridionale. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
5: Bravo maestro! Allora ci vuole la mazurka e

0: Un bel applauso, Gianni Caggia, tutti in Filadelfia ci hanno regalato questo giro di tradizione immancabile. Grazie ragazzi.
1: Bravo maestro. E allora ragazzi, la Beghina lo vogliamo fare con i nostri successi.

0: grazie.
1: Continuiamo, ci sono canzoni che sicuramente ci insegnate più voi che noi a voi. Per esempio questa, c'è un grande prato verde dove nascono speranze. Stiamo parlando proprio di lei, un mondo d'amore. Vai ragazzi, e ci vuole proprio un mondo d'amore.

0: voce di tutti quanti voi, le canzoni degli anni 60, ce l'abbiamo tutti! Bang bang, yeah!
1: Gabriele!
0: Grande così ragazzi, vi vogliamo!
1: Grandi successi italiani!
0: E visto che grazie a voi si è alzata un pochettino la temperatura, ritorniamo nuovamente alla baciata, che magari andiamo in salita, ci facciamo anche qualche cavallo di gruppo, magari
1: ci
0: Rosy.
1: Ci sta.
0: Questa qua è la baciata targata a Filadelfia, questa qua si intitola baciata ghiacciata e la utilizziamo per rinfrescare l'ambiente quando l'ambiente si fa caliente. Vamonos!
1: Bravo!

0: Vai ragazzi, abbiamo scaldato l'ambiente abbastanza. Su, eccola qua.
1: Ma che bravi ragazzi. Allora, le file sono pronte. Allora è arrivato il momento. Ci vuole il ciaccia, ragazzi. Avvicinatevi, siete troppo distanti. Dai, dai, vicini, vicini. Vi vogliamo qua con noi, eh. La festa si fa insieme.

vita, è così che vi vogliamo, ma sempre più carichi perché il ritmo continua a crescere. E arriva lei, Mamma Maria, ragazzi, queste canzoni le hanno cantate tutti, dai più piccoli ai più grandi, e questa sera vi mettiamo a

Fantastico ragazzi, siete tutti meravigliosi. Amici nostri, tutta l'Italia sembra riunita qui alla Peschiera di Valdengo con lo stesso scopo: la musica e divertirsi. E allora mi raccomando, schierate le file che ce la balliamo, vai!

0: abbiamo sentito bene l'applauso e il calore della Peschiera di Valdengo.
1: Ci siamo.
0: Si aggiudicano il podio.
1: Sono
0: assolutamente.
1: Stati veramente bravi. Allora ragazzi, è il caso di dirlo che noi non vi lasceremo mai, questo è sicuro.
0: E non lo facciamo con le parole, ve lo diciamo attraverso la musica. Vedete un po' se le ricordate, vai.
1: Ah, ma questa la conosco.
0: Ciao cara.
1: Come sei romantico.
0: Stasera
1: è più facile.
0: Stasera più che mai.

0: sorriso in volto. Ce l'ha regalato lui. Signori, per voi, Gabriele!
1: Grazie ragazzi, grazie, è un'emozione.
0: E sono proprio belle queste canzoni, anche quelle del momento.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Questa grande canzone di Whitney Houston, dalla Guardia del Corpo, I Have Nothing.

0: Rosita, per tutti voi vogliamo sentire un grande applauso.
1: Grazie davvero. Grazie col cuore davvero a tutti quanti, grazie.
0: Ed ancora qualche minuto per farvi stringere, ne approfittiamo visto che si è creata una bella atmosfera con un'altra canzone, una poesia dei Pooh. Eccola qua che arriva, La donna del mio amico, vai.

e non saremo noi a buttarlo a fondo. Quante volte lui per me è finito a botte,

0: Glielo facciamo un grande applauso perché ci ha fatto cantare, ci ha fatto fermare ad ascoltarti.
1: Grazie a voi, grazie degli applausi e dei sorrisi che ci regalate, grazie di cuore.
0: Bravo Gabriele. E allora ragazzi, il nostro maestro ci porta in Perù in viaggio, ragazzi, ci porta con la sua peruviana, eh.

E allora, Nadia, dove sei? Perché voglio farti tantissimi auguri da parte di tutta la compagnia, da parte dei Philadelphia e ovviamente da parte di tutti noi. Nadia, tanti auguroni, a questa arriva per te.

0: signori Gianni Caggia. Che roba!
1: Bravo Gianni! E allora ragazzi, le nostre canzoni non possono mancare, allora ci mettiamo un po' di energia e scusami, le nostre canzoni, mi raccomando.

0: le nostre canzoni Escúchame, Rosita e le vostre richieste, Philadelphia.
1: Sì.
0: Ma se parliamo di Philadelphia, c'è una canzone iconica che è nata ben 33 anni fa e si intitola Monella Capricciosa, con questa dedica in particolar modo a tutte le donne. Eccole qua che arrivano, pronti?

0: ragazzi. Allora ragazzi, facciamo così, visto che la Peschiera di Valdengo è tanto accogliente, con un grande applauso ringraziamo ancora Radio Liscio, tutte le riprese, e accogliamo qui al centro palco Giorgio, mi raccomando, vai vai vai.
1: Bello, bello, bello, bello. Sono volate queste due ore, eh?
0: Sono volate quando ci si diverte.
1: Sono volatissime, volatissime.
0: Vieni in mezzo, Giorgio.
1: Vengo in mezzo. Allora, com'è stato rientrare alla Peschiera?
2: È stato sempre bello perché l'accoglienza di questo locale è incredibile.
1: L'abbiamo già detto prima. Cristian, vieni a dire due parole anche te, che siamo ancora in diretta, quindi siamo in diretta ancora sulle televisioni, su Prima Antenna, Radio Liscio, che ci trasmette, ci ascoltano in tanti, tanti. Sai che sono arrivati tantissimi WhatsApp per voi due. Per me e te neanche uno.
3: Neanche uno.
1: Vabbè, pazienza. Sarà la prossima.
2: Prossimo giro anche voi, dai, magari ancora qualche minuto lo mandano.
3: Beh, cantiamo una canzone allora.
1: Voi Cristian magari lo conoscete, un po' sì, un po' no, però lui è il grande capo, il grande boss di Madeira, Two Music Spettacoli, quindi un bel applauso alla gioventù che portano avanti queste belle tradizioni. Complimenti per quello che fate tutti voi.
3: Io ringrazio la Peschiera e soprattutto Giorgio per questa iniziativa della radio che divulga la musica da ballo, e quindi... viva la musica.
1: Cerchiamo di aiutare il settore come si può, perché non è semplice.
3: Assolutamente.
1: E lo sappiamo. Prossimo sabato arriva qui Paolo Bertoli, quindi vi invito a venire ad ascoltare questa bella orchestra. Paolo Bertoli, un grande professionista e un grande musicista. Noi ci siamo anche venerdì con il carnevale, perché arriva il Carvè, quindi arriva il carnevale venerdì 30, carnevale di Magnonevolo. Sabato 31 Paolo Bertoli, e poi ci siamo anche domenica pomeriggio. Una levataccia.
3: Assolutamente, ma ci sta.
1: Bene, cari amici, salutiamo tutti gli amici a casa. Tanta gente non è potuta venire perché da Ivrea in su c'è stato un po' di neve, quindi un po' di disdette, però la serata è bella. Tanti gli amici a casa che hanno un po' di influenza, li salutiamo tutti perché li vogliamo bene e noi vogliamo tenervi compagnia anche così. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Loro fanno ancora un brano, poi se volete andiamo a mangiare un po' di pasta e poi si continua. A dopo, grazie.
0: Sì! Ma è già pronta? Perché sennò vengo anch'io già
1: no!
0: adesso.
1: No, non ho...
2: E allora ragazzi, facciamo finta che arriva l'estate, che arriva il mare. È sempre bello pensare al mare. Allora mare, voglio tornare, mettiamo in buoni propositi che si ritorna. Vai, forza ragazzi.
0: Anche in linea, mi raccomando.

E ci siamo, e così noi concludiamo questa prima parte di serata, ricca di emozioni, applausi e sorrisi, ma è una promessa, ci rivediamo tra pochissimi minuti.

Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331-335-6565. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: Sita.
1: Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331 335 6565.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Comincia la sfida!

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà una transizione tra l'allontanamento dell'anticiclone africano dalle regioni centro-meridionali e l'arrivo di queste correnti più fresche che avrà luogo nella giornata soprattutto di martedì 21 di luglio. Questi contrasti termici potranno essere tali da determinare fenomeni anche di forte intensità, soprattutto sulle regioni di nord-est, l'Emilia-Romagna e l'Adriatico centro-meridionale. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Galaxy, dietro Galaxy!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331-335-6565.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

buon mercoledì 15 luglio 2026, le idi di luglio, come dicevano quelli bravi. Oggi le notizie di partenza le avete già sentite nelle news, si parla di tempo caldo, anche perché i meteorologi, io come apro la giornata? Apro Meteo, Gazzetta, quotidiani, quindi Corriere, Repubblica, quelli che vengono fuori, e poi mi adeguo a quelle che sono le notizie che interessano me, ma interessano ovviamente anche voi. Allora, il tempo: oggi cominciano a dare dei temporali qui al nord, in Valpadana, ma sono andato a vedere anche la meteo svizzera, che di solito è quella precisa, svizzera, e ci stanno dicendo che non sanno cosa succederà nel pomeriggio. Indubbiamente temporale in Valpadana, anche con grandine, quella grossa, ma forse tra la Lombardia e il Piemonte, forse tra il Veneto, la Lombardia orientale e l'Emilia Romagna, troppi forse. Comunque non scenderà la temperatura. Per aspettare che scenda la temperatura bisogna aspettare fino a domenica, quindi armiamoci di santa pazienza. Ieri pomeriggio sono andato al dentista, sono sceso dalla macchina uno zombie per fare 20 metri per arrivare all'ingresso del palazzo dove c'era il dentista. 38 gradi ad Asti, ragazzi. Proprio quando uscite e sentite che entrate in una sorta di sauna e manca il fiato. Avevo la pressione, cioè la mia scarpa era molto più alta della pressione che avevo in quel momento lì. Ciao Marco Sasso, il mio regista, detto il Cinghia, come vai? Lui è canotta da vogatore, tatuaggio in bella vista, pronto a lanciarsi nei meandri e sull'otto volante di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, che rientra nell'ambito della Radio Lition Summer Edition, per la rima. Allora, vediamo un po', scaletta, perché se prendi la scaletta viene meglio, sai che cosa devi dire e parlare. Allora, oggi 15 di luglio 2026 è il 196esimo giorno dell'anno, ne mancano 169 alla fine dell'anno. È San Bonaventura, batte il pian d'Estremadura, giornata mondiale delle competenze giovanili. Cioè questi giovani che ovviamente sono una generazione in evoluzione e che quantomeno sulle nuove tecnologie ovviamente ne sanno più di noi, per cui consideriamoli questi giovani che si adeguano in continuazione ad una velocità spaziale su quelle che sono le nuove competenze che il progresso porta loro, e loro, siccome saranno la futura generazione, sono già la futura generazione, devono integrarsi al meglio in questa società a livello mondiale per aiutare soprattutto noi diversamente giovani. Allora, siamo al primo brano di oggi, è l'ultima incisione di Paolo Tarantino con il videoclip che è stato creato anche da quel satanasso del mio regista con l'intelligenza artificiale. La caffettiera, e vai!

Una bella polca, la caffettiera di Paolo Tarantino, apertura di giornata di questo mercoledì. Intanto messaggi, sì, stamattina siete ripartiti, si vede che siete a casa, fa caldo e quindi siete attaccati al cellulare. Buongiorno amici, grazie di questa mattinata di musica e canti bellissimi, mi fanno tornare indietro anni 60, ottima compagnia di ricordi. Un abbraccio da Latina Rovente, Rosaria. Ciao Cinghia Marco Sasso. Lui parte dal tuo soprannome Cinghia Marco Sasso. Ciao Ettore. Paolo di Genova, si muore di caldo, lo so, mi fate ascoltare come pioveva, canzone dei Beans. Grazie Ettore Cinghia, perdonate la mia scrittura, è telefono nuovo, non lo conosco, non vedo bene. Ingrandisci il testo, cioè vai nelle impostazioni e dici testo, ingrandiscilo, ingrandisci un po', leggi meglio. Ciao Max di Albenga, sono tornato dopo 2 settimane di vacanze, al fresco, anche se un caldo così in montagna non l'avevo mai sentito. Anche in montagna, sono arrivati a 26-27 gradi a 1500-1700 metri, pensate, una volta si dormiva, quell'altezza lì si dormiva con la copertina quando giù c'erano 37 gradi, adesso fa caldo anche lì. Lo zero è arrivato a 5000 gradi, più alto del Monte Bianco. Ciao Ettore, buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Carla, buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Buongiorno Ettore, sono Chiara da Roma. Finalmente ho trovato chi mette delle belle canzoni. Ebbene sì, grazie, complimenti, saluto tutti, anche la Isabella di Roma. Ormai si chiacchierano tramite Canzoni Senza Frontiere. Ed infine, buongiorno Ettore, mi faresti ascoltare Ornella Vanoni con Musica Musica? Grazie, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Max, domani, come sai, la scaletta resta la scaletta precostituita e preordinata, ma le vostre richieste vengono soddisfatte quando si può l'indomani. I tormentoni dell'estate. Negli anni 60 cominciarono questi tormentoni dell'estate che fecero ballare milioni e milioni di persone. Nel 1963 Edoardo Vianello, e se lo ricorda molto bene nonna Rina di San Giorgio in provincia di Torino, cantava Abbronzati.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Sì, no, stamattina ve l'ho detto, siete chiusi in casa, attaccati al cellulare, perché stiamo minando il record di messaggi. Buongiorno Ettore, sono Sabina di Cencenighe Belluno, qui è rinfrescato parecchio. Se poi mi metteresti una canzone di Celentano, grazie, buona giornata, ciao. Vediamo cosa possiamo fare. Buongiorno Ettore Marco, un saluto a tutti voi da me e nonna Rina di San Giorgio. Ti ho appena fatto ascoltare la tua abbronzatissima nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore, sono Nando di Bra. Mi piacerebbe ascoltare Soli di Adriano Celentano. Buona trasmissione, continuate così. Buongiorno a tutti da Eleonora di Casale Monferrato. Ciao Ettore e tutti in ascolto. Buona giornata, Graziella da Verniasco. Ciao Graziella. Ciao Andenna, che siamo scolastici. Dario, che abita a Boario, ha deciso di andare in azienda a giocare a nascondino. Si vede che lì ha tanta aria condizionata. Ciao da Alessandro di Budrio, in provincia di Bologna. Carissimo, buongiorno, Isabella da Roma, saluto te, Diana, tu, che è mia moglie. Tutti grazie per la pazienza che hai. Ringrazio la romana Chiara che mi ha salutata. Vedi che si scambiano i messaggi. Contraccambio, ciao, auguri a chi festeggia qualcosa. Festeggiamo le Idi di luglio. Ciao Ettore da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Per favore, puoi farci ascoltare Gli occhi verdi dell'amore di Mario Tessuto. Grazie, ciao. In settimana senza dubbio te la mando. Adesso, ieri, c'era stata una signora dominicana che da Torino aveva chiesto Calice Amaro. Non mi ha messo il suo nome, ma ha detto grazie, se domani me la fai ascoltare ti ascolto da Torino. Domani è oggi, quindi per l'amica dominicana di Torino, Calice Amaro della voce imponente di oggi.

queste canzoni che terminano con l'acuto finale. Allora, era Calice Amaro per una ascoltatrice dominicana, cantava Omar Codazzi. 11:22, allora, intanto continuano i messaggi, allora andiamo avanti con i messaggi. Buongiorno Ettore, sono Erika dalla Valtellina. Che bella la Valtellina, ho avuto una casetta per decenni, adoro i pizzoccheri, gli chat, anzi se continua a fare sto caldo ad agosto ci faccio una passata proprio per togliermi questa voglia di queste bontà culinarie della Valtellina. Quando è possibile potete mettermi Bugiarda di Sonia Mori, la nuova canzone. Grazie mille, buona giornata a te, al Cinghia e a tutti gli ascoltatori. Altrettanto a te. Grande Ettore, sono Franco di Pavia, ti seguo ormai tutti i giorni, quando puoi Equipe 84, grazie, agli ordini. Franco, buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Liscio, sono Anna e vorrei qualche... quando possibile ascoltare Mattia Bazar, Vacanze Romane, che bella. 83 fu quella musica che permise loro di essere rilanciati. Ciao Ettore, sono Claudio da Ponderano, è vicino a te Cinghia, Biella Ponderano, giusto? Complimenti per la trasmissione, vorrei ascoltare gentilmente Bugiardo Amore di Franco Baguzzi, grazie. Va bene, adesso però ci tuffiamo nel passato. Nel 1932, pensa a te, venne creata una canzone che si chiamava Parlami d'amore, Mariù. Era di Andrea Bixio per la musica e la cantava Vittorio De Sica, che l'avrebbe interpretato nel film Gli uomini che mascalzoni. È diventato un successo della musica italiana a tutti i livelli. E nel 1975, prima di essere sepolto da quella che lui ha definito essere stata la sua rovina, furia a cavallo del West, ma anche la sua fortuna, Mal, alias il signor Paul Bradley, decise di farne una versione rivisitata. Devo bere perché mi si stanno asciugando tutte le labbra. Quanti gradi? 30 gradi già adesso alle 11:25. Pensate cosa saranno oggi pomeriggio alle 4. Allora, per Paolo di Genova, 1975, Mal in Parlami. Lo rivedrò il 10 di ottobre al Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 a Luino. Ci sarà anche lui, Mal, oltre a tutti gli altri, perché è una serata incredibile di grandi voci. Parlami d'amore, Mariù, Mal.

Molla! Parlami d'amore Mario 1975. Intanto una rettifica per Claudio di Ponderano Biella. Bugiardo amore non è di Franco Bagutti, ma di Franco Bastelli, giusto Cinghia? Sì, lui annuisce. Quando annuisce il mio cuore si riempie di felicità. Si fa per dire. Allora, 331-335-6565, il numero di telefono che vi mette in relazione, in diretta con me tramite WhatsApp. Pietro Galassi, beh lui, Pietro Galassi. Ciao Ettore e ciao Cinghia, buona giornata a tutti gli ascoltatori da Emma. Ciao Emma. Buona giornata da Irma di Imperia. Irma la dolce, grande Shirley MacLaine, film meraviglioso con Jack Lemmon che faceva il poliziotto. E sono quei film che sono comunque cult nella storia e che ogni tanto, meno male, ce li fanno rivedere. Allora, eravamo a Pina di Asti e Walter di Cuneo, che ieri mi avevano chiesto questa rapsodia con tutta la macità del Pietro Galassi immerso nelle sue colonne greche per antonomasia, con tutta la potenza della sua voce rapsodia.

Era Rapsodia del Pietro Galassi. Tanti saluti da Ennio di Sabuna. Ciao Ennio, grazie per questi bei ricordi. Ciao da Pierina, ciao Pierina, e buongiorno a tutti. Radio Liscia, prima antenna da Mara di Vespolate in quel di Novara. Sì, vi ricordo che in questo momento siamo in Radio Liscio Visione, quindi se la radio, io continuo a fare la trasmissione radio, ma viene ripresa anche da alcune televisioni in Piemonte e Valle d'Aosta, prima antenna, canale 14, in Liguria, prima antenna TV, canale 79, in Lombardia, studio 1, canale 95, con il network teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio il canale 97, so che state seguendo in molti, e anche nella provincia veneta di Belluno. Allora, siamo a la Sardegna. In questo momento la Sardegna è al suo apice, non solo al suo apice, cioè come bellezza, è sempre bellissima la Sardegna, ma anche per il caldo, prevedono oltre 45 gradi e anche vieppiù entro domenica, quindi agli amici sardi, coraggio. Quantomeno quello che c'è di bello è che lì è un po' ventilato, per cui è un caldo un po' più secco di quello che si sente qui nelle zone del profondo nord-ovest, qui da dove vi sto trasmettendo da casa mia nel Monferrato, l'umidità si sente di più, ma io ho la mia arietta condizionata e non la mollo, ci vivo, non metto proprio neanche il naso fuori di casa. Fino a domenica io resto qui, ho le mie belle bevande fresche, non ghiacciatissime ma fresche, vedere qua, acqua pronta anche per il figlio medico. Stai bevendo? Ti stai idratando? Bevi, idratatevi, a me, alla mamma, messaggio ogni due ore. Allora, siamo alla dolcissima Sardegna di Marco e Alice.

era Dolcissima Sardegna di Marco e Alice. E siamo al terzo vintage di oggi, dopo Abbronzatissima, dopo La Parlami d'Amore Mariù, una canzone dei Pooh che fa anche rima. Allora, nel 1975 lanciano un 45 giri che come facciata A aveva Linda. Linda pare che sia stata ispirata dalla modella americana Linda Larsen, comparsa nello special televisivo dei Pooh girato a Sperlonga nel 1975 in occasione dell'album Un po' del nostro tempo migliore, che venne messo in onda dalla Rai il 3 di ottobre di quell'anno. Sulla facciata B c'era una canzone che si intitolava Donna davvero. Questa Donna davvero ci è stata chiesta da Marinuccia di Dolceacqua e del non venne messa nell'album dove c'era Linda, che era Pullover. Venne messo in seguito nell'antologia I Pooh dal 75 al 78. Quindi calcoliamola una canzone minore dell'archivio, del repertorio dei Pooh. Ma evidentemente l'aveva colpita la Marinuccia di Dolceacqua, ha voluto ascoltarla e noi gliel'abbiamo messa. Donna davvero, i Pooh.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Intanto è arrivato il messaggio, grazie Ettore Marinuccia, Marinuccia di Dolciacco, che ci ringrazia per il dono davvero dei Pooh. Allora, andiamo nel nirvana delle orchestre da ballo con questa Amour

0: Amorcita.
1: Amorcita della Castellina Pasi Orchestra. 11:49, questa è Canzoni Senza Frontiere. Una musica da ballo e non solo, tanto non solo, che siamo arrivati ai vinili di casa Andenna. Sapete che ormai da qualche mese vi sto facendo ascoltare la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, ma la prima classifica, quella che fecero addirittura alla fine del secolo scorso, quindi siamo nel 1998 per intenderci. Poi ogni 3-4 anni l'hanno modificata, l'hanno aggiornata. Pensate che nell'ultima versione, quella del 224 del 2024, rispetto alla prima classifica ci sono ben 220 pezzi nuovi che hanno sostituito quelli che ormai sono stati giudicati obsoleti, ma che venivano scavalcati da altri, secondo le giurie, che anche quelle sono state multiformi e sono cambiate parecchie volte. Allora, il vinile di casa Andenna di questa mattina, il primo, è 22esimo, ormai siamo nel gran finale, stiamo arrivando verso la prima posizione, ed è una Foschia Viola. Cos'è la Foschia Viola? È il Purple Haze del 1967. E chi la suonava, Purple Haze, poco prima di morire, tra le altre cose, perché è morto giovanissimo, a 28 anni, lui, Jimi Hendrix.

Jimi Hendrix e la sua chitarra elettrica. E poi la celeberrima frase che veniva fuori da questo Purple Haze, questa foschia viola: Now excuse me while I kiss the sky. Ora scusami mentre bacio il cielo, che diventò una specie di frase simbolo, soprattutto femminile, perché addirittura diventò anche Now excuse me while I kiss the guy. Quindi ora scusami mentre bacio questo ragazzo. E quindi le donne la fecero diventare una frase cult. Era Jimi Hendrix, 22esima nella classifica delle canzoni più belle di sempre. E concludiamo questa prima ora che ci vede lasciare da parte di Prima Antenna TV, che ci segue solo per la prima ora, mentre le altre due, Studio 1 in Lombardia e il network Teleantenna, ci seguono per tutte e due le ore fino alle 13, il tempo che da lunedì al venerdì dura sempre Canzoni Senza Frontiere. Allora ci infiliamo a tutto spiano nel ballo liscio romagnolo più estremo. Romagna Capitale, canta Mauro Ferrari, ma l'orchestra è quella di Moreno il Biondo Grande Evento. Ciao Prima Antenna, vai Moreno il Biondo, Romagna Capitale.

0: E vai, attenzione, meno uno. Din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din din din don don don. È mezzogiorno di oggi, 15 luglio 2026, mercoledì, e come ad ogni capodora Radio Lition Summer Edition ci sono le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao bella gente, questa è Canzoni senza frontiere. Oggi è mercoledì 15 luglio 2026, le Idi di luglio, è il 196esimo giorno dell'anno, ne mancano 169, 196, 169, i numeri sono uguali, alla fine dell'anno. San Bonaventura è la giornata mondiale delle competenze giovanili. Sapete che ad agosto, ve l'ho già detto, lo ribadirò fino a quando non succederà, non Radio Liscio, Canzoni senza frontiere va in onda in replica. Agosto, da sempre Canzoni senza frontiere si prende le vacanze d'agosto, come tutti quelli che sono in grado di farsele. Per cui la trasmissione di oggi, quella di mercoledì 15 di luglio, andrà in onda in replica mercoledì 12 di agosto. E se state ascoltando la replica, che giorno è

in giro per l'Europa, quando una è una determinata. Ed è, ieri era la giornata mondiale del leone, ieri 11 d'agosto, oggi 12 d'agosto è la giornata mondiale dell'elefante, questo pachiderma meraviglioso che comunque deve essere difeso, perché ci sono molti che ancora vanno in giro a farli fuori per l'avorio, per questo, per quell'altro, mentre in molti paesi è fonte di aiuto. Non c'è il trattore, adopero l'elefante. Non, per spostarmi non c'è il pullman, vado sull'elefante. In India, in Africa, in molti paesi del mondo c'è l'elefante che ancora sposta i tronchi col proboscide. Rivedete i documentari, animale meraviglioso. Bene, allora siamo alla seconda parte, seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, e partiamo con un bel peperoncino piccante. Allora, il peperoncino piccante si può mangiare anche con grande caldo, perché aiuta la digestione, aiuta anche a difendersi dal caldo, perché questa sensazione di caldo che ti dà quando lo mangi, dopo attenua la sensazione di caldo, perché c'è caldo dentro che si equilibra con il caldo fuori. Questo è l'effetto che fa un peperoncino, non di quelli ultra cattivissimi come il Carolina Reaper o il Jolokia, che sono i più tremendi al mondo, ma l'abanero, che è bello forte anche lui, ma sulla pizza ci sta bene con questo retrogusto fruttato. Io poi sono un adoratore di peperoncini. Abanero.

Addirittura il bagno nei peperoncini, non lo so se quello fa bene alla pelle, non l'ho mai provato. Allora, era Abanero della Mary Rinaldi, 12:11, 31 gradi, la temperatura continua a salire, bella, indefessa, coraggiosa e determinata, e noi siamo al quarto vintage di oggi. Allora, 1978, il buon Lucio Battisti, sempre in accrocchio con Mogol, canta Una donna per amico, che era una canzone dedicata ad un'amica di Mogol che si chiamava Adriana. Battisti ne incise anche una versione in lingua spagnola, ma all'epoca uscì ai primi di ottobre e una settimana dopo era già prima in classifica, e ci è rimasta prima in classifica per 12-13 settimane, prima nella hit parade italiana, quindi da ottobre fino a metà gennaio, e tutti la canticchiavano perché era veramente, come quasi tutti i pezzi di Battisti, orecchiabile e ti restava dentro. Una donna per amico, 1978, quarto vintage di oggi, Lucio Battisti.

era una donna per amico, 13 settimane primo in Hit Parade nel 1978-79, Lucio Battisti, ed era il quarto vintage di oggi. Sono già 28 anni, ragazzi, che è morto Battisti nel 98. Mamma mia come passa il tempo, però quando uno è bravo lo si ricorda sempre. Allora, i nati e i morti di oggi li anticipo un po', perché sennò poi mi ritrovo strangolato alla fine della trasmissione con tutte le notiziole che metto insieme da darvi durante Canzoni Senza Frontiere. I nati di oggi, il 15 di luglio, Rosalinda Celentano, la figlia di, è nata nel 1968. Lei ha sempre contestato un po' la famiglia, comunque è stata brava perché si è posta a modo suo nel mondo dello spettacolo, facendo canzoni, presentazioni, recitazioni di vario genere. Guido Crepax, 1933, l'inventore del personaggio fumetto più erotico, secondo me, del secolo scorso, che era Valentina. Valentina era questo fumetto di ragazza col capello corto, sempre piuttosto vestita in modo audace ed erotico, che ha avuto un grande successo anni 50, 60, 70, 80. Guido Crepax era nato il 15 luglio del 1933. Francesca Pascale, famosa, la dicono, politica italiana, no, è stata l'amorosa di Berlusconi, lui gli ha lasciato un sacco di milioni e adesso fa la sua bella vita. Francesca Pascale del 1985, dichiaratamente bisessuale. Rembrandt, signori, se ne avete uno in casa tenetelo, mi dicono che vale soldi. Rembrandt era nato il 15 luglio del 1606, uno dei più grandi chitarristi del mondo, tanto che il mio regista, il Marco Sasso, detto il Cinghia, sapete che è un polistrumentista appassionato di tutti gli strumenti a corda, ha perfino una chitarra come la sua. Joe Satriani, nato nel 1956. Come si chiama la chitarra che ha ideato Satriani e che hai anche tu? La? Una Ibanez, l'ha inventata Joe Satriani, è un modello, non poteva un cultore della chitarra come il Cinghia non averla anche lui. E poi Forest Whitaker, del 1961, quell'attore di colore che ha un occhio che va sempre per i fatti suoi, ha vinto anche un Oscar ed è un caratterista. Non solo, ha fatto anche dei film da interprete principale. I morti. Allora, nel 1997, il 15 di luglio, viene assassinato sui gradini della sua villa a Miami Gianni Versace, un genio della moda italiana, famoso ancora adesso in tutto il mondo. E poi nel 1904 muore il 15 di luglio l'autore del Giardino dei ciliegi. Se non l'avete letto, leggetelo, è bello. Anton Chekhov, 1904. Ma come dice la Francesca Mazzuccato, è inutile parlare di nati e di morti. Io vorrei fermare il tempo. Così com'è adesso. No, no, con sto caldo, no. No, Francesca, no. Andiamo avanti un po', eh?

Allora, un gelato alla vaniglia che col cioccolato fondente è la morte sua. Cioè, proprio il più classico dei classici era Vaniglia con Sonia De Castelli e siamo al secondo vinile di Casa Andenna di oggi. Allora, è una canzone molto particolare perché intanto è 21esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, e soprattutto è stata l'inno delle Olimpiadi di Londra del 2012. Ve lo ricordate? Quello dove c'era il videoclip con James Bond che si buttava dall'elicottero con la regina Elisabetta con il paracadute e atterravano sullo stadio di Londra per dare il via alle Olimpiadi. Ci furono delle polemiche però, perché la canzone London Calling, che è il titolo che sto per farvi ascoltare, era piuttosto macabra. Pensate che partiva dicendo: sta arrivando l'era glaciale, il sole sta precipitando, i motori si fermano, il frumento avvizzisce, c'è stato un errore nucleare. E quindi non la vedevano così ilare e gioiosa per fare l'inno delle Olimpiadi, ma tant'è. London Calling, chiamando Londra, Londra che chiamava, Londra che chiamata da Londra, perché ovviamente le Olimpiadi partivano da Londra. London Calling è stata un brano musicale del gruppo punk rock britannico The Clash. Allora, vi ripeto, 21esima, venne lanciata nel 1979 ed è stata considerata, soprattutto l'album dal quale è stata tratta, l'album più bello degli anni 80, anche se era uscita il 7 dicembre del 79, però poi il successo, 7 dicembre del 79 era vicinissimo all'80, il successo si propagò negli anni 80, per cui hanno detto l'album più bello degli anni 80. Allora, London Calling, The Clash.

Allora, era la London Calling dei The Clash. Relax, cinecalendario, dai, cinecalendario. Il film di oggi, 15 di luglio. One Day è tratto dal popolare romanzo Un giorno di David Nichols. One Day è un film sentimentale che colpisce più per la sua struttura che per il suo contenuto. La storia infatti è quella molto comune di un ragazzo e una ragazza che si innamorano, si trovano a vivere un rapporto fatto di alti e bassi, tra insuccessi lavorativi e problemi personali, in quello che sembra un amore perennemente rimandato. Il canovaccio è però organizzato attorno a scene ambientate nel corso di vari anni, dal 1988 al 2011, ma sempre nello stesso giorno, il 15 di luglio. Ed è per questo che One Day viene con Anne Hathaway. Anne Hathaway e Jim Sturgess. Anne Hathaway, che ha avuto un grande rilancio adesso con Il diavolo veste Prada 2, sempre brava. Beh, Mary Streep è inarrivabile. Quando fa la Wind Tour mi fa impazzire. 15 di luglio, quindi la giornata dedicata ad oggi, al film di oggi, One Day, ricordatevelo. Mentre per il 12 d'agosto, visto che è la giornata mondiale dell'elefante, il film è Le otto montagne, tratto dal romanzo vincitore del premio Strega 2017 di Paolo Cognetti. Le otto montagne è ambientato in Valle d'Aosta, tra le pendici del Monte Bianco e del Cervino, anche se il titolo fa riferimento alle otto vette più alte del Nepal, simbolo di ambizione e ricerca spirituale. Allora, c'è un'amicizia pura e intensa che è cementata da una scalata che Pietro compie con suo padre e Bruno, una delle tante di quell'agosto. E che agosto è? È il 12 agosto 1984, ed è per questo che il film Le otto montagne è abbinato al 12 di agosto. Come così gli amori di una notte possono essere benissimo dedicati anche loro ad oggi, ad una notte qualsiasi. Gli amori di una notte, quelli che durano una notte sola, quelli che avvengono per caso, ma che poi vengono ricordati perché magari hanno dato piacere, o magari si cerca di dimenticarli perché sono stati un disastro. Gli amori di una notte, Marco e Claudia,

Gli amori di una notte di Marco e Claudia. Oh, Nicola Pescarese ieri ci aveva chiesto reiteratamente cuoricini dei Coma Cose. Ormai i Coma Cose non esistono più, si sono divisi, hanno litigato. Basta, finita la loro grande storia d'amore. Era una storia d'amore oltre che una storia professionale. Ma la canzone resta. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2025, piaceva molto ai ragazzini e arrivò decima. Loro si aspettavano un risultato un po' migliore, ma decima comunque non è male, anche perché poi comunque ha avuto un successo di vendite. Cuoricini, quinto vintage di oggi, i Coma Cose.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Ok, eravamo d'accordo che avrei fatto giustamente l'errore, ma va un po', sta fermo lì. Allora, avrei detto i vivi e no, i vivi e morti, l'accadde oggi. Allora, ne ho solo 5, quindi faccio in fretta. Nel villaggio egiziano, nel 1799, nel villaggio egiziano di Rosetta, il capitano francese Pierre-François Bouchard trova una stele con un testo trilingue che diverrà nota come la stele di Rosetta. E siccome era in geroglifici egiziani, in greco antico, questo permette, attraverso la traduzione dal greco antico, di capire i geroglifici egiziani. 1834, l'inquisizione spagnola, quella che fece un sacco di martiri, istituita nel XV secolo, quindi nel 400, viene definitivamente soppressa per regio decreto emanato dalla reggente di Spagna Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie. Basta con questa inquisizione che avete ammazzato fantomatiche streghe e fantomatici maghi bruciati vivi dalla Santa Inquisizione. 1849, primo raid aereo nella storia della guerra. L'Austria sgancia bombe legate a palloni sulla città assediata di Venezia, che si arrenderà il successivo 22 agosto. Ovviamente non c'erano gli aerei, le hanno buttate giù dai palloni aerostatici. Nel 1989, va che bel salto in avanti, il gruppo rock britannico, rimanendo Venezia, Pink Floyd, si esibisce in un concerto storico su un palco galleggiante a Venezia davanti a circa 200.000 persone dal vivo e almeno 100 milioni via trasmissione televisiva satellitare. Ed infine, nel 2006, il 15 di luglio, Jack Dorsey lancia Twitter. Quindi c'è da 20 anni Twitter. T'hai visto che roba? Allora, siamo all'ultimo vintage di oggi. Banane e lampone. Banane e lampone di Gianni Morandi viene lanciata nel 1992. Successone enorme, la rifà nel 2026 con Annalisa, ma nel 1992 partecipa fuori concorso al Festival Bar e nel Festival Bar del 93, e all'epoca Gianni Morandi, con ragazzo del 44, Banana e Lampone, faceva così.

Banane e Lampone, 1992, Gianni Morandi. Gran finale, le abbiamo passate quasi tutte, come i bambini grandi. Ci resta proprio l'ultima della scaletta, che è Notre Dame, dunque 31, sì, arriviamo precisi alle 13. Paolo Bertoli, Notre Dame, basilica, chiesa meravigliosa, cattedrale di Parigi, ha preso fuoco, l'hanno ricostruita, adesso è lì pronta da andare a rivisitare. E poi c'era lei, la bellissima Gina Lollobrigida, che ci ha fatto un film con lui, che era il gobbo di Notre Dame. Ci ha fatto anche il cartone animato. Comunque Notre Dame, con tutto questo valzer alla

0: i francesi. Siamo arrivati in fondo anche oggi di Canzoni Senza Frontiere, oggi metà luglio, mercoledì 15 luglio. Vediamo se le drammatiche previsioni del tempo di oggi pomeriggio si avvereranno o no. È preoccupato il Cinghia perché a Biella pare che sia particolarmente pesante la situazione, qui meno. Grazie Cinghia, a domani, divertisciti. Da Ettore Andrena, grazie per l'ascolto, a domani e come sempre il rituale, sigla.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.